0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Penso che sia una cosa bella se una canzone ha più di un solo significato. Forse quella canzone può raggiungere molte più persone.
1: Syd Barrett. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
4: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: on it.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Quando ero ragazzo c'erano due cose molto impopolari a casa mia. Una ero io, l'altra era la mia chitarra.
1: Bruce Springsteen. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics
11: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Con Bipper e Visa è già Natale. Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
11: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Digicom 24. Breaking news.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Due jet militari russi hanno violato ieri lo spazio aereo lituano prima di essere scortati fuori dai caccia italiani. Putin cerca un'escalation in Europa perché la guerra non va come previsto. Il commento di Meloni da Oslo: non dobbiamo reagire alle sue provocazioni. L'Italia è pronta a inviare la Marina Militare per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto controllato dai ribelli yemeniti Houthi, anche senza aspettare l'Unione Europea. Il ministro Crosetto: deciso, cruciale, il transito senza ritardi. La violenza sulle donne è un'emergenza, non basta punire, bisogna prevenire partendo dalle scuole. Così Mattarella, che ieri ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza. Contrastare il fenomeno è un impegno pubblico della Repubblica. Svolta vicina nel giallo di Pietracatella, madre e figlia morte avvelenate a dicembre in provincia di Campobasso. La perizia degli esperti tedeschi confermerebbe il duplice omicidio per Ricina. Inquirenti al lavoro per ricostruire le circostanze nelle quali le vittime sono entrate in contatto con la sostanza. Piove sul Bacco di Caravaggio. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla Galleria degli Uffizi. Il vetro esterno della teca del celebre quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio: la Juventus non sbaglia all'esordio in Europa League. Allo Stadium, asfaltati per 5-0 gli olandesi del NEC. Primi gol in bianconero per Alaibegovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A. Alle 20.45 Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
2: E buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Benvenuti in Rock and Talk, venerdì 18 settembre, signori, può iniziare
3: venerdì.
2: La festa.
3: Andiamo!
4: E vai, è venerdì!
3: Sì!
4: Per fortuna è venerdì, domani all'altro c'è Viola.
3: Questo è il motivo,
2: sì,
3: per
2: domani
3: cui
2: domani
3: felice
2: all'altro che mandiamo a quel paese a te, ecco, sì. Senti, volevo dire una
3: il
2: cosa.
3: Il primo buongiorno è sempre il migliore.
2: Ma il Bacco del Caravaggio è uno di quei quadri che tu ricordi proprio, che nei libri di storia dell'arte delle superiori è una delle prime cose che vedi. Il Bacco del Caravaggio è un po' come la Loggetta delle Cariatidi, capito?
3: Lo strizzi come la spugna del lavandino e torna
2: via.
3: Come prima.
2: E per Bacco però
3: stiamo parlando dell'acqua che è entrata negli Uffizi.
5: Ma l'altro giorno, scusa,
3: l'acqua piove e l'intonaco e i quadri, ragazzi,
2: sai di chi è la colpa?
3: Però se è successo al Louvre può succedere anche agli Uffizi. Abbi pazienza, dai ragazzi.
2: La colpa è del fiorentino che l'altro giorno era a telefono per indovinare la rockstar, quello pugliese che si è trasferito in Toscana, sì. E quando gli abbiamo chiesto che ti piace dalla Toscana a bistecca, lui, la Fiorentina,
3: vabbè, comunque,
2: le idee confuse, vedi.
3: Comunque, stamattina nel pre-trasmissione abbiamo affrontato tematiche di un certo livello.
5: Sì. Smettila di dire cazzate.
3: Che riguardavano anche te, lo sai benissimo.
2: Parli di
3: cui non vi parleremo perché quelli sono fattacci nostri, però con 5 euro potremmo riuscire a svelarvelo, sì, in privato.
2: Dico solo che si parla di mezzi guai, ecco. Chi non ne ha,
3: sì,
2: cioè del resto ognuno porta la sua croce,
3: bravo,
2: qualcuno dice,
3: bravo,
2: no? Ecco, mezzi guai, ognuno ha i suoi.
3: Esattamente. Se volete confessare i vostri, 342-4141-411, qui abbiamo un magazzino di croci,
2: di scatoloni, dei traslochi suoi.
3: Sì. Vabbè, è davvero venerdì, oggi è venerdì ed è l'ultima trasmissione
2: della terza settimana di settembre.
5: Cos'hai detto? Quindi,
2: e della nuova stagione. Prende, fine è arrivato Ferragosto, ragazzi.
3: Sì,
2: ritirate fuori i costumi
3: avanti,
2: perché
3: siamo avanti, avanti. Vabbè. Allora,
2: che dire, che Sting quando arriva il venerdì, e quella è stata l'ispirazione. Tu è venerdì di ecco.
3: Let's go!
2: Questo è nemmeno il 4 luglio in America,
3: ragazzi.

0: Madò, che violence! Bellissimo sto lesco, io me lo metto con suoneria, mi dai l'ok, Mori?
1: 5 euro.
2: Sì, no, noi ci eravamo preoccupati, tant'è che a un certo punto Nicola ha tirato fuori i sali, perché abbiamo detto se ripiglia poi dopo sto let's go. Meno male, ragazzi, meno male che non ti è successo
3: venerdì,
2: niente.
3: Questo valeva per sabato e domenica.
2: Oh, bravo. Allora, dunque, mi stai guardando perché tu pensi che io debba fare gli auguri a qualcuno?
3: No.
2: Bravo, hai capito bene.
3: Ecco.
2: Infatti faremo gli auguri
3: al
2: mio amico Kerry Lidgren, chitarrista, tastierista e principale autore dei Kansas, che oggi spegne 77 candeline.
3: Che sarà mai.
2: Però sono offeso perché non mi ha invitato alla festa di compleanno. Dove? Ovviamente in Kansas, ragazzi. Vabbè, va da sé. E poi Didi Ramon, bassista e autore dei Ramones. Lui oggi avrebbe compiuto 75 anni, ma purtroppo, insomma, facciamo un happy birthday in heaven ad una delle icone della storia del rock.
3: Tu ne hai 48 a 75, ne mancano un casino.
2: Voglia te.
3: Oggi nel passato sono usciti un mucchio di album strepitosi. Vi faccio la lista? Ok. I Boston pubblicano il singolo. Questo è un singolo, non è un album, ma comunque vale il prezzo di un album. More Than a Feeling nel 76. I Kiss pubblicano 4 album solisti, 4 lo stesso giorno. Chi? S. Frehley, Paul Stanley, Peter Criss e Gene Simmons. E questo succedeva nel 78. Nel 79 gli Eagles pubblicano Heartache Tonight. I Genesis pubblicano l'album Abacab nel 1981. Ancora Kiss, ma è un altro discorso. Si mostrano per la prima volta senza trucco. Questo succedeva per il lancio dell'album Lick It Up. La pubblicità dell'evento su MTV recita Kiss Go Naked. Succedeva quindi nell'83. Eddie Vedder pubblica la colonna sonora del film Into the Wild nel 2007, e oggi nel 1970 ci lasciava Jimi Hendrix.

0: Night Shift Superstar, questi erano i Muse in Rock and Talk su Virgin Radio, ultima, seconda pagina della settimana.
1: Oh yes, sono le 6.41, anche oggi vi siete alzati, avete raggiunto il bagno a tastoni e avete fatto pipì, poi inevitabilmente vi siete guardati allo specchio e anche stamattina vi siete fatti schifo. Perché? Perché? Allora, quali sono i meccanismi psicologici che inducono a non piacerci? Vabbè, di prima mattina è facile, però questo succede anche nell'arco della giornata. In una foto o anche solo davanti allo specchio. Ecco, quando l'utilizzo dei filtri, parlo dei social, sono un vezzo, e quando invece diventa il sintomo di una patologia psicologica, di un disturbo. La psicologia torna in Rock and Talk, ladies and gentlemen, anche oggi siamo qui per aiutarvi. La cosa non riguarda solo voi, tutte le foto per esempio che pubblico io
0: sono ritoccate
1: e
0: cosa fai? Ti togli le rughe?
1: Allora, scatto una cinquantina di selfie, poi ne scelgo uno, tolgo il doppio mento, le rughe, i nei e tutto il resto, e poi amplifico la profondità e il colore. Allora, si chiama dismorfismo ed è la condizione psicologica di chi è ossessionato da uno o più particolari estetici che proprio del proprio corpo che proprio non sopporta. Vabbè, dal 2013 il dismorfismo è stato riconosciuto come disturbo ossessivo compulsivo inserito nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.
0: Sì, perché non
1: anche
0: hai una...
1: tu ne soffri, è
0: inutile,
1: no, che...
0: non hai una percezione corretta del tuo corpo, è quello il problema, esatto. Quindi bisogna ricorrere ad uno
1: ma
0: psicologo.
1: Ma non sono solo i social a creare e alimentare il problema, quanto il loro uso distorto. Il problema principale è legato quindi al perfezionismo che genera valori autodistruttivi, capisci qual è il punto?
0: Sì. Se non siamo pronti a confrontarci con dei corpi migliori dei nostri.
1: Allora,
0: sì.
1: E questo lo dice chi lo dice? Lo dicono gli esperti, che sono tutti brutti, però loro si accettano. Voi vi accettate? Quanto non vi piacete? Questo dovete dirci.
0: Questa è una brutta, una domanda scomodissima.
1: Di venerdì si può fare, perché poi sabato e domenica si riposa.

0: Ciao ragazzi, io stamattina mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: a se propri un bel fieu, ma propri bel.
1: Ma smettila di dire cazzate.
2: Menti e sai di mentire, sei un bugiardo.
3: Aveva lo specchio quello che vendono per Halloween, quello con l'immagine.
2: Quello di... che si trova alle giostre.
3: Sì. Distorto. No, scherzo.
2: Che ti riaggiusta a volte.
3: È bello che però ci siano, scherzi a parte, persone che abbiano una consapevolezza positiva della propria persona allo specchio. Perché io invece, soprattutto per il problema che, di cui tu parlavi, sì, quello della dismorfia e dei social, che ci propongono degli ideali estetici irrealizzabili.
2: È sempre stato così, oggi è peggio.
3: A volte ti senti uno straccio, cioè, quando vedi per esempio un ragazzo al mare palestratissimo e tu che invece hai davvero un fisico tutt'altro che insomma da copertina.
2: Ma l'importante è che sui social
3: uno mostri il meglio ed è lì che arriviamo.

0: Nothing. Questi erano i Dire Straits in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Beh ragazzacci, io sì che vorrei tirare giù un po' di pancetta, ma come fai a rinunciare a una bella birra la sera?
2: Basta berla al mattino presto, così la smaltisci meglio e passa la giornata allegramente.
0: Allora capisci che noi ci siamo messi veramente in un ginepraio, perché adesso noi siamo costretti. Cioè, adesso tu uno che dice sarebbe tanto bello avere il fisico, a me piace bere la birra, che gli rispondi?
2: Al mattino, a quest'ora.

0: Dark Matter, questi erano i Pearl Jam, Rock and Talk Super Gym. Allora c'è chi dice: il problema è spesso utilizzare le app di dating, perché quando tu vai ad un appuntamento immagini di trovare una persona che in foto era in un modo e poi nella realtà è tutt'altro. Ma
1: è così.
0: E quello è frutto sempre dell'insicurezza che abbiamo di noi, no?
1: Sì, ma ovvio, ma c'è una soluzione per quel problema specifico. Devi andare col binocolo, guardarla o guardarlo da lontano e non presentarti nell'eventualità che sia non corrisponda, che non raggiunga le tue aspettative. Insomma.
0: Ecco, la possibilità è molto alta.
1: Bisogna pur difendersi.

0: Ma in realtà io da quando ho cominciato a fregarmene dei canoni estetici vivo decisamente meglio.
1: Ma sì, ma è così, il nostro obiettivo è quello di farvi stare meglio, quindi accettatevi, ma prima affilate bene la lama.
2: Esatto, sì, ma poi io guarda, con lo specchio applico lo stesso principio che si applica nei tradimenti, negare sempre l'evidenza. Ecco, tra poco il traffico.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
8: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 7.
11: It's 7 a.m.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla 4 tra Dalmine e Monza in direzione Torino. Un incidente viene segnalato sulla 27 Mestre-Belluno tra la barriera di Belluno e lo svincolo di Belluno in direzione della statale 51 Alemagna. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala un tratto chiuso causa frana tra gli incroci Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
17: La scienza ci dice che i disturbi derivati dai social media, da tutto ciò che ne concerne, hanno avuto origine già nell'antico Egitto, dove gli egiziani, poverini e loro malgrado, erano costretti ad avere un'unica foto profilo. Salvo da Zafferana e Tenea, provincia di Catania, grazie a voi, testimonial della visita alla prostata.
18: Ah, smettila di dire cazzate.
2: Ma quindi l'ha fatta davvero la visita alla prostata? Pensa, lui è ringiovanito dopo la visita alla prostata e quando l'hanno rivisto gli ho detto: ma come stai, ma bene, dico, cosa hai fatto?
1: Con tutte le radio che ci sono, ma proprio qui devono venire certi elementi. Vabbè, Daniele, sei pronto a chiamare l'800-324-330?
2: Chi? Daniele? No, basta con Daniele, dai, su, cambiamo. Vabbè, anche no, con la Dima un altro nome.
1: No,
2: dai.
1: No, infatti, si astengano tutti i Danieli in ascolto.
2: Oh, per favore.
1: Le Daniele invece possono chiamare, dai, volendo.
2: Sì.
1: Eh?
2: Una Daniele, no? Effettivamente stamattina di venerdì starebbe bene.
1: Dai, 800-324-330, il momento di indovinare una rockstar. Non sono i Red Hot Chili Peppers, non sono i Kiss.
2: però possiamo anticiparvi che se seguite l'attualità delle, soprattutto in queste ultime settimane,
1: no, non dirlo,
2: non sarà complicato portare a casa la pergamena, non sarà, ma, però,
1: l'hanno già indovinato,
2: ma che hanno indovinato,
1: potrebbe... Guarda, sei il peggiore,
2: sei il peggiore, ho spoilerato troppo, secondo te.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sono Oasis alla zero. Sono Oasis alla zero.
2: Oasis alla zero. Oasis alla zero. Antonio,
3: sì,
2: da Bari.
3: Sì, sono tutti maestri adesso.
4: Sì, infatti.
5: Ecco, sì, sì, con i libri degli altri, però. Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.
6: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
4: Non ci crederete. È davvero incredibile.
5: No, cioè,
4: cioè, probabilmente
5: l'avete fatto apposta.
4: No, no, loro pensano che sia organizzato e invece...
5: E invece c'è, è? Daniele, dai, l'ennesimo. Porca Daniele della, praticamente, ah, indovina chi è Daniele, si chiamerà, sì, sì, l'appuntamento da lunedì, non più indovina rockstar. Ciao Daniele.
4: Giura che non sei l'altro.
7: Pronto?
4: Daniele.
5: Pronto?
7: Pronto? Buongiorno ragazzi. Sì, sì, Daniele, Daniele, assolutamente, giuro.
4: È la prima è la prima volta che chiami, vero?
7: No, ho chiamato un bel po' di anni fa. Con Ringo,
4: un bel po' di anni.
7: Al pomeriggio con Ringo.
4: Ah, vabbè, che chi se ne frega.
5: Non ci facciamo concorrenza tra colleghi, quindi può andare. L'importante è che tu non abbia chiamato. Com'è il regolamento? È molto complicato. Adesso non mi ricordo.
4: Sei mesi. Se prendete la linea, dovete aspettare altri sei mesi.
5: Quindi,
4: eh?
5: Se tu chiami oggi, sì, ci risentiamo tra, fatemi fare il conto, perché purtroppo ho dei problemi con la matematica. Oggi cos'è? 18 settembre, ottobre, novembre, diciamo, a marzo, in primavera, Daniele.
4: Invece Ringo, chiamalo quanto ti pare. Anzi, se vuoi il numero del suo cellulare, te lo passiamo.
5: Pronto?
4: Pronto? Senti, Daniele.
5: Ce la fai, Daniele? No, dicelo subito, perché noi ci dobbiamo organizzare, ci abbiamo da portare a casa una pagnotta anche oggi. Che dobbiamo fare? Ci sei? Niente, Daniele se n'è andato.
4: Caduto, no.
5: Daniele c'è?
4: Cioè, è brutto. No, si chiama Daniele.
5: Eccolo.
4: Ah, eccolo qua. Daniele.
5: Daniele non ci sente. Daniele, tu ci senti?
4: No, secondo me fa apposta.
5: O no?
4: La fa apposta.
5: Vabbè,
4: fa apposta,
5: allora facciamo così. Che cosa succede? Adesso succede che adesso Nico tenta di recuperare Daniele. Che
4: e se non lo recupera, prenderà un altro ascoltatore che probabilmente si chiamerà Daniele.
5: Quindi voi nel caso siate pronti, perché non dovessimo mai riuscire a recuperare il nostro amico Daniele, c'è cioè l'800-324-330 che potrebbe servire per rifare il numero,
4: esatto,
5: nel caso in cui qualcuno che non si chiami Daniele abbia deciso di parlare con noi questa mattina. Benissimo, nel frattempo noi ci ritocchiamo qualche foto, perché vedo che la cosa è lunga. Io quindi, se permetti, farei sempre, grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, una blefaroplastica, guarda, ma tutto pronto?
4: Ehi!
7: Pronto, ci sono!
4: Ci sei? Ok, perfetto.
7: Ci sono.
5: Sì, Daniele, io stavo ritoccando le foto, però mo sei ritornato quando io stavo a fare una cosa utile. No, scusa, a questo punto potevi stare giù. Vabbè, comunque, già che sei di nuovo con noi,
4: andiamo col primo.
6: Inizio 1.
4: Vai!
5: Che fatica, ragazzi, un mal di testa stamattina, è solo venerdì 18 settembre.
4: Prossima vita faccio il muratore.
5: Allora, la band di oggi viene dalla Gran Bretagna. Se li segui dagli esordi, ricorderai sicuramente il nome del loro primo batterista, come no, grande amico di Daniele, Tony McCarroll. Te lo ricordi, Tony?
7: Assolutamente no.
4: Perfetto, andiamo al secondo.
6: Indizio 2.
4: Se invece sei saltato a un loro live dopo il 2000, sai che in ogni concerto, ancora oggi, ogni concerto inizia con un pezzo contenuto in un disco di quell'anno. Fucking the Bushes.
7: Ma ragazzi, ma io voglio il quarto indizio.
4: Ok, arriva.
1: Sono Oasis alla
4: zero. Ma se la smetti?
6: Allora, indizio 4.
5: Dopo questo, non sapevo di questo pezzo contenuto in un disco di quell'anno, Fucking in the Bushes. Però, insomma, vedi, buono a sapersi. Adesso chiudiamo con l'indizio decisivo, Daniele. Si riuniscono anche l'estate prossima, dopo averlo già fatto nel 2025. Sì, sono due fratelli, quindi...
7: Fratelli Gallagher.
5: Quindi?
7: Gli Oasis.
5: Don't look back in anger.
6: Hai vinto.
4: Questo si chiama intuito, eh.
5: Sì, sì.
7: Fantastico.
4: Questo
7: fantastico.
4: Si chiama cultura musicale. Questa si chiama... sono anni di studi.
5: Questo si chiama, ecco, l'ha
4: detto
5: lui.
4: Culo,
5: guarda,
4: ha detto
5: sì,
4: culo?
5: Sì,
4: detto
5: sì,
4: culo.
5: Però,
7: si può dire.
4: Ma ormai l'hai detto.
5: Sì, sì. Però scusa, Daniele, tu a livello di età ci sei, perché secondo me tu sei proprio della generazione Oasis. Quanti anni hai, se posso chiedertelo?
7: 46.
5: E allora, perfetto, dai, eri un adolescente come me, perfetto, quando hanno avuto successo, quindi perfetto, non puoi non amarli, no?
4: Certo.
7: Assolutamente sì. Assolutamente
4: benissimo,
7: sì.
4: Benissimo.
7: È ancora troppo presto per essere attivi al 100%.
4: No, infatti.
5: Ecco.
4: Richiamo oggi pomeriggio.
7: Ma smettila di dire cazzate.
5: Ciao Daniele.
4: Ciao.

0: Ma cosa c'entra che ha chiamato con Ringo? Cosa c'entra? Già inizi male.
1: Bisogna aspettare 6 mesi, ma è peggio di un esame medico.
2: Sì, la prostata.
1: Bisogna prenotare, bisogna pagare pure il ticket. Veramente. Per chiamare.
3: Compare Giacometto, aveva un bel galletto.
4: Sì, però ragazzi, ma non si possono eludere le regole così. L'indizio 1, l'indizio 2, l'indizio 4.
2: Esatto.
4: Non che voglio subito l'indizio 4 glielo diamo, perché sennò qua ci roviniamo tutto.
2: Qualche polemico avete bevuto stamattina?
1: Polemico si chiama Google, ecco. Non intuito, bravuro, spittizza.
4: Chiama
1: Google.
5: È troppo presto per essere già attivi. E allora dormi, stai a dormire, vai a letto e chiama stanotte quando c'è il Virgin Motel. Stonato.
2: È troppo
6: bravi,
2: presto.
6: Bravi, bravissimi. Certo che di cazzate ne dite tante,
2: sì, sì. No, mi dispiace solo che noi il tempo di quella telefonata avremmo fatto in tempo a ritoccarci tutte le foto,
5: esatto,
2: capito, dal 2024 al 2026
5: ci saremmo ritoccati anche il retro.
2: Niente,
5: comunque è troppo presto per essere attivi, lo dicevo anch'io alla prof di, della prima ora,
2: ecco. E quindi che succedeva?
5: Mi facevo interrogare dalle 10 in poi.
2: Con comodo, bravo, bravo,
5: prof, è troppo presto.

0: Ciao Daniele, è la prima volta che chiami, vero? No, ho già chiamato mia mamma, il mio papà, Ringo, la Maugeri. Ha rintronato.
1: Ma ci voleva informare.
2: Cercate di capirlo, è un po' presto.
1: No, ci ha informato semplicemente, siccome lui aveva paura che noi poi andassimo ad indagare, allora ha detto fammiglielo dire subito che ho già giocato con Ringo, perché non vorrei che poi mi ritirano, capito, la maglietta,
2: comunque,
1: t-shirt e portapass. La gente sarebbe pronta a tutto pur di portarseli a casa,
2: è chiaro, però da lunedì i Daniele stiano fermi.
1: Sì, possiamo scrivere una regola non scritta.
2: Siamo a posto con i Daniele.
1: Con i Daniele.
2: Abbiamo constatato che chi ha quel nome, insomma, qualche problema c'è.
1: Non gliela fa. Quindi ci risentiamo con l'anno nuovo. Punto. Esatto. Fine della questione. Okay. Punto.
2: Via con gli Arturi.

0: Ieri da questi microfoni abbiamo offeso i calabresi, stamattina i Danieli.
1: No, mica noi peraltro, attenzione, mica noi, Antonello, non c'entriamo niente, per carità.
0: Va bene, va bene, siete con Virgin Radio, questo è Rock and Talk, e poi?
1: E poi?
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
3: Ma che fa, mero bel mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Dall'uscita di Back to the Beginning, il docufilm su Ozzy Osbourne and Black Sabbath, passando per le date degli Oasis, ma anche Metallica, Kings of Leon e Soundgarden, i personaggi principali delle rock news che trovate su virginradio.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
21: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
22: Qualcuno ha detto Just Eat.
23: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
24: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Una donna libera che non ha mai avuto paura di mostrare il suo personaggio sul palco, quindi io la stimo molto, Florence Welch, brava.
1: Senza scarpe.
0: Hunger, Queen, Rock and Talk, Super Giuve. Comunque chiudo la parentesi.
1: Cioè, mostra i piedi, c'è che la Swain invece...
0: No, io volevo arrivare lì. Dopo la parentesi che abbiamo aperto sulla percezione sbagliata del nostro corpo, no? Che deriva spesso dal giudizio degli altri, che invece di osservare e a volte dire è necessario che io faccia dei commenti, no, potrei anche star zitto perché una persona è libera di fare quello che vuole. Sarei stato curioso di sapere cosa ne pensano i nostri amici della shitstorm, vogliamo chiamarla così, del polverone che è stato sollevato su questa attrice americana molto nota, che avendo posato per uno spot e avendo fatto del suo corpo l'uso che voleva è stata tempestata di polemiche. Quindi non ho capito,
1: tu dici invidia,
0: cioè non ho capito invidia. Come funziona, no, quindi da chi dipende la percezione della nostra immagine, da quello che gli altri pensano? Non lo so, cambiamo argomento.
1: Tutti i problemi che ho, figurati un po', se mi metto a pensare al corpo della Sweeney. Io c'ho già a che fare con il mio di corpo.
0: Gli avevano offerto di fare una pubblicità per la ditta dei traslochi pure a lui nudo. Tu però
1: hai detto quella parola?
0: Tu hai detto
1: io ancora sanguino, io ancora c'ho scatoloni da svuotare e quando li apro, sorpresa, voi direte basta scrivere sugli scatoloni che cosa contengono. Credevo di aver scritto minuziosamente il contenuto degli scatoloni. No, per quanto cerchiate di essere precisi non lo sarete. Quindi piuttosto evitateli. Io non ho trovato le mutande, per esempio.
0: Cos'è che non avete più trovato?
1: Le mutande.

0: Black Rose, quelli, i dischi dei Black Rose li ho trovati subito perché li ho messi via in maniera molto attenta, in ordine alfabetico, e sono stati tutti riposti nel modo giusto. Le mutande no, non era una battuta. Io per 3 giorni sono andato in giro senza mutande.
1: Quindi tu,
0: non sto scherzando,
1: cioè nella tua scala di valori no, è più importante il vinile dei Black Rose che un paio di mutande.
0: No, ma ho fatto per un carità, po' di errori durante il trasloco, e le mutande erano una di queste. Che faccio? Non avevo tempo di andarle a comprare, sono andato in giro senza mutande. Oh ragazzi, ho scoperto che nel periodo caldo di quest'estate, caldissimo, andare in giro con i sandali e in pantaloncini corti senza mutande è stato una goduria.
1: Senti,
0: una scoperta.

0: Nothing Better Than This, questi erano i Kasabian dall'album Mac Tree che vi abbiamo raccontato nello speciale andato in onda la scorsa settimana su Virgin Radio.
1: Il nuovo singolo, e questo intro appartiene a California, Lenny Kravitz, un altro che sa cosa vuol dire andare in giro senza musica.
0: Bravissimo.

0: California con Lenny Kravitz, siete con Virgin Radio, Rock and Talk ricomincia fra poco con la grande musica dei Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari. Però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, lonza a fette a 6,49 al chilo. Taglio intero 5,49 al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
23: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Media World.
24: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Virgin Classics 1969.

0: Living, Loving, Made. Questi erano i Led Zeppelin su Virgin Radio Rock and Talk. La gente, inutile dirlo, chiede a gran voce di approfondire la storia dell'intimo che per causa di forza maggiore hai dichiarato di non aver indossato nel mese di agosto. Cioè, sì, tutti vogliono sapere, ma da quel giorno sciagurato tu poi le mutande le hai rimesse?
1: Perché sì, ora le vogliamo... ho trovate. Allora, voi direte ma perché non te le sei andata a comprare? Semplicemente perché ero nel pieno del casino, non avevo tempo di andare fuori di casa, dovevo... E quindi, ma allora ho scoperto che è comodo e ho scoperto che quello è un indumento assolutamente inutile.
0: Inutile.
1: Adesso voglio dire, sembra che noi cose le diciamo per farvi ridere, no, in realtà noi siamo stati assunti in quanto esperti musicali, poi hanno scoperto al terzo piano in direzione, abilità. Hanno scoperto che siamo anche psicologi, siamo esperti tuttologi, architetti e tutto il resto. Però quella non era una battuta, è stato un fatto di vita vissuta.
0: Quindi stai dicendo che tuttora non hai le mutande, abbiamo capito.
1: È bellissima sta cosa qua, veramente, io ve lo consiglio.

0: We might as well be strangers, i Wizards su Virgin Radio. La tua idea di non indossare non intimo d'agosto ha avuto talmente successo che qui
1: basta. Sì, diversi, diversi messaggi
0: hanno apprezzato.
1: Testimonianze di persone che non utilizzano l'intimo. Da sempre,
0: prossimo
1: da anni.
0: Step, ti sì. vogliamo sindaco onorario di Cap d'Agde, che è il più grande villaggio naturista del sud della Francia, dove tu sarai ospite a sto punto la prossima estate, va bene?
1: Vabbè.

0: Have a long i Foo Fighters su Virgin Radio.
1: Oh, e tra poco le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
10: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
10: Sono le 8.
12: It's 8 a.m.
10: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Caccia italiani in volo ieri nel Baltico per scortare fuori dai cieli NATO due jet militari russi che avevano violato lo spazio aereo lituano. Non dobbiamo reagire alle provocazioni di Putin, dice Meloni. Urne aperte in Russia per il rinnovo della Duma, abbattuti dal Cremlino, 35 droni diretti verso Mosca. L'Italia è pronta a inviare la marina militare nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dai ribelli yemeniti Houthi, per garantire il passaggio dei suoi mercantili, anche senza aspettare il via libera della missione europea Aspides. La decisione del ministro Crosetto, il transito cruciale per l'economia. Il Pentagono verso un taglio netto del contingente americano in Europa, l'indiscrezione di NBC. La riduzione potrebbe riguardare 25.000 soldati, circa un terzo del totale, o addirittura 40.000, oltre ad aerei, navi e armi. Sarebbe il ricollocamento più significativo dai tempi della Guerra Fredda. La Commissione europea ha approvato ieri il Kids Act, scatta il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo, per le big tech scatta l'onere della prova. In autunno in arrivo anche norme per la tutela degli adulti dalle dipendenze online. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo. Dalla Norvegia Meloni ribadisce che si tratta di una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. La segretaria PD Schlein scrive alla Premier e chiede un dialogo sull'energia. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa League, travolti per 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio allo Stadium. Primi gol in bianconero per Alai Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A, alle 20.45, Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Traffic.
19: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica, 3 km di coda per un veicolo in panne tra Padova e Bologna in direzione Taranto. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. 2 km di coda sul tratto urbano della A24 a Roma da via Fiorentini alla tangenziale est. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Capodichino e Corso Malta per traffico intenso in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code per incidente tra Nibionno e Briosco in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
21: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 8:03, comincia l'ultima parte, la terza ora ed è l'ultima ora di Rock and Talk della settimana. Per stupirvi, cosa possiamo dirvi? Che sta per arrivare Antonello Piroso alle 8:15. Non è una notizia, questo succede da anni e anni e anni. La notizia è, dillo tu!
1: La notizia è che tra gli artisti più entusiasmanti e innovativi della sua generazione, signore e signori, Death Rocks torna in Europa per presentare il suo
0: Europa
1: nuovo
0: dove?
1: Album.
0: Europa dove?
1: L'Italia non fa eccezione, perché venerdì 23 ottobre sarà protagonista di un'unica data online di Milano. Quindi
0: 800-324-330.
1: Due biglietti.
0: Due. Per voi e...
1: E per chi volete.
0: E per me.
1: No, per te no. Cominciamo a riaccollarci.

0: vabbè, devo dire che c'è un match tra la nostra scaletta e questa straordinaria giornata di venerdì con i Darkness, vero, e Friday Night qui in Rock and Talk.
1: Sì, ma
0: vediamo,
1: chi è?
0: Per me da oggi saranno tutti Daniele. Buongiorno.
1: No, davvero?
0: Buongiorno.
1: No, non può essere. Chi sei? Favorisca documenti.
2: Massimo da Dici
0: la verità, tu sei Daniele e adesso stai comunque guarda noi, caro Massimo,
2: volete,
0: da
1: incredibile,
2: se volete cosa. Sì, sono anche Daniele a volte.
0: Anche Daniele, ok.
1: Senti Daniele, volevo dire Massimo, con chi vai?
2: Penso con mia moglie.
0: Pensa però, non è che sia proprio
1: ancora?
0: Sicurissimo.
1: Ma scusa, ma vacci con un amico, per esempio uno che fa il conduttore, allora, in una radio di Milano.
0: Sì, sì, come no.
1: Guarda che potrebbe, mi metto le mutande, stai tranquillo.
2: Potrebbe essere un'idea, sì. Ci potrebbe stare.
0: Pensa che bello, tu al concerto di Des Rocks col Doc e lui senza
1: no, no.
0: intimo.
1: No,
0: ecco, e tutti lo noteranno, tra l'altro,
1: no,
0: con gli occhialini,
1: no,
0: quelli RG.
1: Conto d'estate con i pantaloncini, fa caldo, d'inverno, poi
0: sì,
1: i jeans hanno la cerniera, non si sa
0: capito,
1: mai.
0: È un problema. Massimo, passa una buona giornata, buon weekend e buon divertimento da Des Rocks.
2: Grazie mille.

0: I am never gonna R.I.P. su Virgin Radio. Questi erano i Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Eh sì, è venerdì, è la mezz'ora di Piroso vale 3 al venerdì. Cioè, no, no, tranquilli, non, sabato e domenica non ci sarà, c'è cioè solo oggi, ma vale per tre, esattamente. Arriva!
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
15: Oh, finalmente un po' di relax.
16: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: Perché? Perché?
21: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
0: capisco perché.
7: Non fartela scappare.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
3: È il momento di ascoltarlo con il suo punto di vista sui fatti dell'attualità, una puntata che ha un valore aggiunto perché è quella di venerdì. Quindi con il nostro Cavaliere Nero chiudiamo questa settimana di Rock and Talk.
24: Rock and Talk.
3: Buongiorno. Buongiorno Antonello.
25: Buongiorno. Dunque, solo il 23% di italiani si fida di preti, giornalisti e banchieri. Solo il 22% dei conduttori dei telegiornali e dei funzionari pubblici, soltanto il 13% si fida di influencer e content creator, no? Lei cosa fa nella vita? Io sono un content creator, cioè? Ma metto dei post sui social, content creator, l'ultima invenzione linguistica per definire genericamente i fancazzisti. Ma poi... ultimi in classifica, in questa classifica che pubblica oggi il Corriere della Sera sulla base di un sondaggio Ipsos fatto in 31 paesi tra cui l'Italia, ma in questo caso ovviamente ci si occupa solo della classifica italiana e non di quella generale, continentale. In questa classifica su quanto vi fidate di, l'ultima categoria è quella dei politici. Solo il 12% si fida dei politici. In testa alla classifica di affidabilità ci sono gli scienziati, ci sono i medici, ci sono gli insegnanti, c'è la polizia e ci sono le forze armate. Ecco, davanti a un sondaggio serio, Ipsos è un istituto serio, fatto, no, con tutti, immagino con tutti i crismi, che ci restituisce un'immagine di un popolo italiano meno rintronato dai social, visto che gli influencer sono al penultimo posto, e anche meno rintronato di quanto si creda rispetto alla politica. Solo il 12% si fida dei politici. Forse, e dico forse, non tutto è perduto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Spellbinding, questo Billy Corgan e i suoi Smashing Pumpkins in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Allora, ci occupiamo ancora del caso Ranucci perché oggi c'è un'intervista pubblicata dal Foglio a, a Nino Rizzo Nervo. Nino Rizzo Nervo, un nome che per tanti anni è girato nel dibattito televisivo e politico, è stato direttore del TG3, della TGR, del TG della 7, in Rai è stato, come dire, un uomo potente, adesso è direttore della Gazzetta del Sud, è stato anche membro del consiglio di amministrazione della Rai, uomo della sinistra democristiana, quindi un uomo di centrosinistra, no? Lì su quella linea di confine ideologico tra i cattolici e i comunisti, per capirci, e fa un'intervista molto dura nei confronti di Ranucci, spiegando che Ranucci e l'eventuale rientro di Ranucci non deve far pensare a Ranucci come una specie di moderno contemporaneo Enzo Biagi, il quale fu messo alla porta dopo il famoso cosiddetto editto bulgaro di Berlusconi, no? E poi Biagi rientrò in Rai, fu ripreso in Rai, peraltro senza fare causa, così dice Rizzo Nervo. Biagi non fece nulla, neppure un'avvertenza, come del resto non fece nulla Milena Gabanelli, la fondatrice di Report, quando la RAI decise di toglierle la manleva, cioè la tutela, no, giuridica e giudiziaria nel caso di querele, di richieste di risarcimento dei danni, e l'azienda che si fa carico tutelando il giornalista, la RAI decise di togliere la manleva alla Gabanelli, la Gabanelli non fece un fiato, ne prese atto, così ricorda Rizzo Nervo, e da professionista qual era, semplicemente decise di lasciare con stile. E invece, dice Rizzo Nervo, io credo che Ranucci abbia, non lo dice in questi termini, però abbia perso la testa, perché dice Rizzo Nervo, ripeto, uomo di sinistra, uomo di peso della RAI, giornalista, attuale direttore della Gazzetta del Sud. Io li ho visti i narcisi, li conosco, ho visto giornalisti RAI andare in video e perdere la testa, ho visto professionisti sobri che si sono trasformati in mitomani, autoesaltarsi, credersi onnipotenti, non tutti, ma una buona parte. Il video è come una droga, come la cocaina, ammala. Ero direttore del TG3 e ricordo il comitato di redazione, cioè l'organismo sindacale dei giornalisti, venire in stanza a avvisarmi: direttore, la collega che hai tolto dal video minaccia di buttarsi dalla finestra. E io rispondevo: per fortuna siamo al primo piano a Saxarubra, anche con la battuta. Però ecco, poi appunto sottolinea che Ranucci non è Biagi, Ranucci si è fatto male da solo, avrebbe dovuto lasciare proteggere la sua trasmissione, non basta il talento, occorre lo stile anche nell'uscire, nel lasciare le situazioni. Perché poi ricorda, a proposito della vicenda di Ranucci, di La Vitola e tutto il contorno, anzi tra l'altro si annuncia un libro, se non ho capito male, un instant book da parte di Maria Rosaria Boccia, già protagonista dello scandalo ministro Gennaro Sangiuliano, ve lo ricordate, no? La signora Boccia, la quale avrebbe scritto un libro che si intitola Guai a chi lo tocca, io, Sigfrido e le tempeste. Andiamo bene, bene. Dice Rizzo Nervo, posso capire un abbaglio, ma dopo le indagini mi sarei atteso da Ranucci una semplice frase: La Vitola non è più mio amico e mi costituisco parte civile, cosa che invece non ha fatto. Non si può essere amici di un delinquente, anche per il tipo di trasmissione che Ranucci conduceva, cioè una trasmissione di inchieste, cioè Report. Ranucci avrebbe dovuto lasciare spontaneamente. Che senso ha vedere un giornalista affacciarsi dal balcone e urlare «Voi siete il mio popolo!» Ecco, appunto, quando uno dice no, l'autoesaltazione, il delirio di onnipotenza, il perdere il senso della misura, non starci un po' più con la testa, mettiamola così. Ranucci si è fatto del male da solo e, dice Rizzo Nervo, da questa vicenda escono tutti male, la RAI ma anche Ranucci. In effetti io credo che c'è un prima e un dopo nella carriera di Ranucci, le cose per lui non potranno più essere quelle di prima. Detto tutto questo, va anche detto, e prendo a prestito un breve intervento di Michele Santoro, che le polemiche nei confronti di Report di Ranucci da parte della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che ha detto Report faceva inchieste solo sul centrodestra, non faceva mai nulla sul PD, che poi manco era vero, ma comunque sia, va bene così, e Santoro gli ha risposto, secondo me, in maniera sintetica ma efficace. Sentite.
1: Quando lui però dice: perché Report non ha fatto delle inchieste sul PD? Scusa, La Russa, ma con tutti i conduttori che avete messo in Rai, che avete deciso di mettere in Rai, vabbè, ma ce adesso... ne sarà uno capace di fare un'inchiesta sul PD? Perché i casi sono due: o il PD è immacolato, o i vostri conduttori non sanno fare quello che sanno fare, che sanno fare il loro mestiere. Perché altrimenti tu non puoi chiedere a qualcuno di fare un'inchiesta che non sente di fare.
2: La cosa bella è che Santoro evoca La Russa, il centrodestra che ha messo, avete messo un sacco di uomini vostri, no, giornalisti vostri di destra, le facessero loro inchieste sul PD. Tutto questo lo diceva in faccia a Massimo Giletti su un canale Rai, canale Rai al quale Giletti è approdato proprio perché qualcuno nel centrodestra gli vuole bene. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: e ragazzi, non c'è niente da piangere. Questi erano i Cure su Virgin Radio.
1: E con noi su Virgin Radio c'è anche il Cavaliere Nero Antonello Piroso.
2: Oh, e poi, visto che siamo partiti in questo venerdì parlando di un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera, va anche detto che è arrivata la classifica sugli ospedali migliori al mondo del settimanale Newsweek. E quindi per definizione noi sappiamo che i giornali stranieri sono tutti autorevoli: l'autorevole Financial Times, l'autorevole New York Times, l'autorevole Newsweek, eccetera eccetera. Però è una classifica, anche questa, che insomma riguarda il pianeta, non stiamo parlando, no? E questa classifica annuale che individua le migliori strutture ospedaliere per 13 specifiche aree di specializzazione. Quindi non è un generico giudizio, ma quell'ospedale funziona o non funziona. No, sono andati a vedere reparto per reparto, e quindi cardiologia, cardiochirurgia, oncologia, pediatria, urologia, ginecologia, e via elencando 13 specifiche aree. E la cosa bella è che addirittura 3 ospedali italiani si collocano nelle prime 10 posizioni mondiali. Sai, fino a quando ce lo diciamo noi da soli, vabbè, ce la cantiamo, ce la suoniamo. Se ce lo riconoscono dall'estero, con una inchiesta e una indagine demoscopica che, ripeto, ha coinvolto in sostanza, no, il mondo, ecco che vedere che il Policlinico Gemelli di Roma conquista il 3° posto al mondo per la ginecologia, il Bambino Gesù di Roma al 4° posto nella classifica per la pediatria, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'8° posto per la neurologia. Poi comunque nelle prime posizioni, cioè allargando dai primi 10 posti ai secondi 10, abbiamo il Centro Cardiologico Monzino di Milano per la cardiologia al 17° posto, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano per l'oncologia al 14° posto, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di nuovo per la neurochirurgia all'11° posto, l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per l'ortopedia al 9° posto, e poi di nuovo il Policlinico Gemelli per la gastroenterologia all'11° posto. Beh, ogni tanto consoliamoci anche con le buone notizie. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Heed That su Virgin Radio, questi erano gli Offspring.
1: Antonello Piroso su Virgin Radio.
2: Vi prego, non mi fate parlare della politica di casa nostra, che mi viene subito l'orticaria. Guardate, se proprio siete desiderosi di sentire parlare di politica, vi rimando a questo sketch in tre parti di Ficarra e Picone, che parlano di due protagonisti dell'attualità politica. Sentiamo.
3: Io ho trovato un leader colto, moderno, preparato, che abbia un'idea dell'Italia proiettata nel futuro.
4: E chi è?
3: Pannacci.
4: Pannacci?
1: Sì.
4: A me non mi piace.
3: Vabbè, vabbè, perché non lo conosci? Perché non lo conosci e come tutti gli altri pregiudichi. Io invece che l'ho conosciuto e ci ho parlato, mi sono fatto un'idea.
4: Hai parlato con Pannacci?
3: Sì, certo.
4: Michi.
2: Ha ragione, però non bisogna avere pregiudizi, non devi pregiudicare, ma sentiamo come vanno avanti.
3: Ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato, mi ha raccontato la sua storia e mi ha raccontato le sue origini, l'idea che ha dell'Italia, dove vede l'Italia nel futuro, nell'Europa, all'interno della NATO, ti dico proprio la democrazia.
4: E quanto siete stati a parlare?
3: No, due minuti.
2: Due minuti che con il generale si va per slogan. Ma sentite come concludono, vai Nico.
4: Ah, io per votare non lo voto, anche se Pannacci qualche cosa positiva ce l'ha.
3: Sì.
4: Da quando c'è lui, Salvini sembra intelligente.
3: Dici?
4: Sì, sì.
2: Va bene, amici di Grisi, non prendetela, ma mi pare che il dibattito, no, dalle vostre parti sia frizzantino. Poi aspettiamo di vedere che cosa succede adesso, no, a Pontida, in questo raduno. Intanto la musica. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Che classe! Erano i Greta Van Fleet, So You Stand, su Virgin Radio.
1: E noi salutiamo e chiudiamo la settimana qui su Virgin Radio in Rock and Talk con il nostro cavaliere nero, Antonello Piroso.
2: Marina La Rosa, 49 anni, ve la ricordate la famosa gatta morta? È tornata al Grande Fratello, è tornata sul luogo del delitto o sul luogo del relitto dopo 26 anni, ma insomma... Mi hanno convinto con i soldi, cioè con il cachet, mi pagano per giocare e divertirmi. Ancora con sta storia della gatta morta? Ormai sono una gallina vecchia, ma attenzione, faccio ancora un buon brodo. E vabbè, segnatevi questa frase di Marina La Rosa, ne riparleremo. Intanto passate un buon weekend, siete la Resistenza, a lunedì. Ciao.
0: A lunedì, ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
17: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
18: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
19: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-rosso. Feel different. Feel red.
22: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
24: Virgin Classics 1980.

0: quest'ora, come succede tutti i giorni, arriva il pezzo da 90 e del resto Anyway You Want It non a caso fa parte del nostro, chiamiamolo, catalogo di classici che amiamo trasmettervi. Erano i Journey, era il 1980, periodo durante il quale insomma gli album venivano venduti, venivano fatti, prodotti album di una rilevante importanza che sono rimasti in effetti nella storia. Chissà se potremmo dire la stessa cosa fra 30, potranno dire la stessa cosa fra 30 anni quando si parlerà degli album prodotti oggi. E allora vogliamo tirarne fuori un altro pezzo 90 senza ascoltarlo, ma solo per parlarne. Stiamo parlando di Neil Young, un uomo che ha una storia pazzesca, pazzesca dal punto di vista discografico, dal punto di vista anche umano, perché il bambino Neil Young ha dovuto iniziare la sua vita con serissimi problemi di salute e si è appassionato alla musica, è entrato in alcune delle migliori band della storia, Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash e poi Young, e ha prodotto una 29, uno sta uscendo adesso per fare cifra tonda.
1: Guarda, ti dirò, addirittura parliamo del 50esimo album in studio che si chiama Second Song, perché il primo uscì nel 1969, tra l'altro c'è una storia legata ad un pezzo che apriva il primo disco, The Emperor of Wyoming, che praticamente è riemersa come parte del 50esimo album in studio, appunto Second Song, perché questo disco insieme a 5 tracce nuove dedica praticamente spazio a delle registrazioni di brani che scrisse quando era ancora adolescente in Canada, tratte proprio dal suo vasto e meticolosamente conservato archivio personale. Sapete che gli archivi di Neil Young sono più segreti praticamente di quelli del KGB,
0: però non deluderci, vuoi che non parli di Donald Trump in questo album? Non lo cita?
1: Come no. Abbiamo una canzone che si rifarebbe al presidente americano, che si intitola Soon I Might Be Going, che vuol dire presto potrei andarmene.
0: Ne parla.
1: Quindi io non aggiungerei altro,
0: no, cioè
1: si commenta
0: così,
1: da
0: grazie.
1: Sé.

0: E in attesa dell'uscita del nuovo album degli Editors il prossimo 30 ottobre, questa era Seriously qui su Virgin Radio. Sì. Ma questa che pensavo che Neil Young ha fatto una cosa interessante, cioè lui aveva questi pezzi, capito, di quando era giovane, di quando era adolescente, che avevano un nome, e li ha rimessi in questo disco nuovo cambiando spesso il nome di un pezzo che aveva già fatto, registrandolo di
1: nuovo. Però sono inediti.
0: È un mito Neil Young.
1: No, ma quello lo
0: grande,
1: sappiamo,
0: grandissimo Neil Young.
1: Anche loro, gli Editors, che con Seriously mettono chiusura, la mettono alla fine alla nostra trasmissione.
0: E noi finalmente... ci ritroviamo quando? Lunedì.
1: Lunedì alle 6:30 siamo qua. Ok, buon weekend.
0: Buon weekend.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 9.
10: It's 9 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Mattia Venini. Italia schierata su due fronti. I caccia dell'aeronautica sono decollati ieri in Lituania per cacciare due jet russi sconfinati nello spazio aereo NATO, mentre la Marina è pronta a inviare navi nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi, per garantire il transito dei mercantili, senza aspettare l'Unione Europea. Malgrado l'allarme degli alleati sui rischi di un'aggressione russa, il Pentagono sta valutando un taglio netto del contingente americano in Europa. Ne dà notizia NBC. La riduzione potrebbe riguardare 25.000 soldati, circa un terzo del totale, o addirittura 40.000, oltre ad aerei, navi e armi. Urne aperte da oggi fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Si vota anche nell'Ucraina occupata, in quelle che sono le prime elezioni dall'inizio dell'invasione. Scontata la vittoria di Putin, che ha escluso dalla consultazione i partiti contrari alla guerra. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo per il 2027. Il provvedimento è finanziato per 2,3 miliardi ricavati dalla rimodulazione di fondi ancora da ripartire. In vigore anche il prolungamento del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. Paura per il bacco di Caravaggio esposto agli Uffizi. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla galleria e il vetro esterno della teca del quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio, tutto facile per la Juventus all'esordio in Europa League. Travolti 5-0 gli olandesi del NEC allo Stadium. Volley, Italia agli ottavi degli europei da prima del girone, battuta 3-2 la Slovenia. Domenica a Torino i ragazzi di De Giorgi sfideranno la Danimarca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Traffic.
16: La situazione su strade e autostrade. Sul ramo Casalecchio della A14 code per traffico intenso tra Casalecchio Stadio e l'innesto con la Adriatica in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Milano-Brescia si procede a rilento tra Cavenago e Capriate in direzione Brescia. Sul tratto urbano della A4 invece code tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Sul tratto urbano della A24 a Roma code per traffico congestionato da Via Togliatti alla tangenziale est. Si segnala un incidente sulla tangenziale sud di Torino allo svincolo di Corso Allamano in direzione della tangenziale nord. Infine sulla statale 45 bis Gardesana occidentale code per traffico intenso ad Arco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
18: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon venerdì 18 settembre 2026. Si comincia ultima puntata della settimana. Questa è casa nostra, Morning Glory. Con me che sono Alteria c'è il mio bello, bellissimo, simpaticissimo Super Tocchi in regia. E voi, questa è la squadra che si riunisce ogni mattina. Oggi è venerdì, tante belle cose da raccontarci, tanti giri nella storia del rock. Per esempio, purtroppo 1970, ricorderemo Jimi Hendrix entrava nel club dei 27, l'uscita di un discone come Paranoid dei Black Sabbath, e poi ancora quella volta che i Kiss per la prima volta si mostrarono al pubblico senza trucco. E ci perdiamo nei nostri discorsi come ogni mattina. Voi state bene? Vi siete riposati? Avete fatto dei bei sogni? Pronti, operativi? Dai amici, tutto al posto giusto, quindi io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

ACDC, venerdì mattina è il 18 settembre, giornata uggiosa dove ci troviamo io e Toki, città di Milano, non è come dalle, non so come dalle vostre parti, ma noi portiamo il sole con Morning Glory. Queste frasi le detesto, ma ogni tanto mi escono fuori così. Allora, stiamo per ascoltare gli Smiths, piccolo aneddoto che mi ha fatto molto molto sorridere leggendo la biografia di Joyce, il batterista degli Smiths, che ha raccontato questa cosa. Oh, ma lo sapete che per tutto il tempo che io ho militato negli Smiths, Morrissey non mi ha mai rivolto parola? Ma io dico, ma in una band, ora è vero che Morrissey non è che brilla proprio di simpatia, ma addirittura che dentro una band non ci sia mai stato uno scambio, beh, lui dice così, ma va, ma non mi ha mai cagato di pezza, non mi ha mai considerato, vabbè. L'altro degli Smiths invece è Johnny Marr, simpaticone, tutt'altra pasta. Proprio ieri c'è stata l'asta benefica di oltre 80 delle sue chitarre che lui ha utilizzato con gli Smiths, ma non solo, nella sua carriera. 80 chitarre sono tante, però insomma le ha date un po' a destra e un po' a manca. Dai, fra poco amici arriva una domandona per voi che andrà a riempire la nostra prima ora insieme, però dai, se abbiamo detto Morrissey e Johnny Marr a questo punto, Panic, loro sono gli Smiths.

A Different Kind of Happiness, Nothing But Thieves. Manca poco all'uscita di Stray Dogs, nuovo album 25 settembre. Io vi dico solo una cosa: seguitemi, seguiteci nelle prossime ore, perché con questi ragazzi qui, Nothing But Thieves, stiamo per combinare qualcosa di molto molto interessante. Invece, felice di poter vedere al cinema molto presto, perché le date sono 28 e 29 ottobre, Back to the Beginning, l'ultimo concerto, ricorderete, di Ozzy Osbourne. I Black Sabbath era il 5 luglio 2025 a Birmingham. Ozzy ha salutato la sua famiglia del metal, del rock, seduto su questo trono, ha cantato le canzoni dei Black Sabbath, della sua carriera solista, tantissimi ospiti, ci ha fatto piangere un oceano di lacrime. Io personalmente, quando ha cantato Mama I'm Coming Home, è stato un po' il suo saluto. Da questo spunto, da questa notizia, io ho pensato di farvi una domanda che non è proprio facilissima, però vediamo cosa ci tirate fuori. Toki, pensaci anche tu. 342 41 41 41 41, WhatsApp, soprattutto vocali ma anche scritti, fate un po' come vi pare. Avete la possibilità, purtroppo ahimè, di vedere l'ultimo concerto della vostra vita. Noi vogliamo sapere, potete anche tirar fuori nomi di artisti che magari non ci sono più, lavorate di fantasia. Qual è l'artista, la band che vi piacerebbe vedere dal vivo, sapendo che è l'ultimo concerto della vostra vita? Ovviamente raccontateci anche il perché. Va bene? Dai, le coordinate le abbiamo lanciate. Ultimo live della vita, chi scegliete di andare a vedere? Magari qualcuno potrebbe rispondere: mi piacerebbe vedere proprio i Dire Straits.

0: Dai, è partito il domandone per questa prima ora di Morning Glory. Avete la possibilità di vedere l'ultimo concerto della vostra vita. Chi andate a vedere?
1: Ho dovuto pensarci un attimo, ma alla fine non ho dubbi. I Beatles.
0: Eh beh, ottima scelta. Restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
0: No, stavo pensando che rispondere ai Beatles è un po' la risposta definitiva. Allora, 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, ve lo ricordo ancora una volta, ci dovete dire qual è l'ultimo concerto della vita. Potete ascoltarne solo uno, scegliete l'artista, va bene? Casa nostra, Morning Glory, siamo appena partiti, torniamo anche con le belle storie di rock and roll.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
0: Style Rock.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina? Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
25: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Devil, Take Another Day, Stereophonics, 9:29 minuti, oggi è venerdì 18 settembre e tutto va bene. Prendendo spunto dal fatto che arriverà presto al cinema Back to the Beginning, l'ultimo concerto di Ozzy con i suoi Black Sabbath e tutti gli ospiti, gli amici che hanno in qualche modo celebrato insieme a lui la vita e la carriera di Ozzy, ho chiesto a voi: avete la possibilità di scegliere l'ultimo concerto della vostra vita? Chi vi piacerebbe andare a sentire e vedere?
1: Per ultimo concerto della mia vita desidererei tantissimo rivedere Chester dei Linkin Park, uno dei concerti più belli e

Woodstock al completo, così almeno è un festival con tanti artisti. No, dai, pensando ad un artista, io sono molto molto indecisa tra Led Zeppelin, che sapete essere i miei dei dell'Olimpo, però se la giocano con David Bowie, e quindi non so, ci penso ancora qualche minutino. Dai, grazie per i tanti tanti messaggi, si continua con la musica insieme fino alle 11, eh? Arrivano i Red Hot Chili Peppers.

Bonovox, i suoi YouTube Street of Dreams, parlando di concerti, una band davvero forte sul palco, beh sicuramente U2, ma anche i Pearl Jam, che il 27 di settembre, quindi tra poco pochissimo, ci diranno chi è sto nuovo batterista, perché ancora non si sa. Altra notizia per quanto riguarda i Pearl Jam: Jeff Ament della band sta per pubblicare un libro con 250 foto da lui scattate negli anni, belle bellissime, c'è backstage, vita dei Pearl Jam.

0: Getaway, Pearl Jam, restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic del 1965.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
10: Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
21: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
22: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
24: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
25: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1965.

Imagine, classic Mick Jagger, il nostro bellissimo, meraviglioso, importantissimo rock ambassador. Allora, buttiamoci nel mondo delle mostre, dei musei. Vi porto nella città di Lens, siamo in una cittadina a nord di Parigi dove c'è il Louvre Lens, un museo che ha deciso di lanciare una mostra molto molto molto carina. Domanda: cos'è che vi intenerisce? Si dice intenerire, sì. Cos'è che vi provoca tenerezza? Non lo so, magari i gattini, i cagnolini. Beh, io impazzisco. Adesso tocchi tu, mi puoi capire perché ami gli animali, ami i cagnolini. Quei video che vanno virale sui social, dove per esempio uno degli ultimi che ho visto, padrone con il proprio cane vicino, padrone che fa finta di non vedere il cane e lo chiama a voce alta, e si vedono le reazioni di questi cagnolini che sono meravigliosi. Ecco, quello è un tipo di video che a me intenerisce parecchio. Perché sto dicendo questo? Perché in questa mostra a nord di Parigi, dal titolo So Cute, di Art of Happiness, vengono raccolti 300 e più oggetti che hanno come idea quello di creare tenerezza. Quindi appunto proprio questo: cagnolini, gattini, unicorna rosa, cose tenere. Oh, guardate che anche noi rocchettari abbiamo il cuore tenero e possiamo assolutamente dichiararla questa cosa. Quindi non so se anche voi avete questa tenerezza per un qualcosa in particolare, potete raccontarcelo. Josh Homme quanto è tenero, per esempio, con i suoi Queens of the Stone Age. L'ultimo aggettivo che mi viene è tenerezza per Josh Homme. Però in realtà questo brano, senti che bello, è molto dolce. Si intitola Easy Street.

0: il suono dei Cranberries, noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 10.
8: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, si riparte, seconda ora di Morning Glory fino alle 11 a chiacchierare di rock and roll. Dai, un pochino di storia del rock e oggi ce l'abbiamo perché dovremo parlare di Paranoid, album dei Black Sabbath. Siamo partiti parlando di Ozzy e Black Sabbath e quindi andremo a fondo di questo discone che veniva pubblicato proprio quest'oggi nel 1970. Poi ci perdiamo nei nostri discorsi, ma lo sapete, qui in generale non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

Leve New York, R.E.M. ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Oggi è il 18 settembre nel 1970, in una stanza al primo piano di un hotel di Notting Hill viene trovato Jimi Hendrix, colui che ha preso un pezzo di legno con sei corde, una chitarra elettrica, e ha fatto diventare la chitarra elettrica una voce, letteralmente ha trasformato questo strumento appunto alla chitarra elettrica. Cosa succede? Che la sera prima Jimi si beve del vino rosso, poi prende un'anfetamina a una festa, poi decide di tornare a casa nella sua stanza d'hotel e ingoiare nove pastiglie di un sonnifero davvero forte, forse voleva staccare la testa dai troppi pensieri, forse voleva dormire profondamente, non si sa. Purtroppo quando la sua ragazza dell'epoca aprì la porta era insomma troppo tardi. 27 anni, lo sapete, nel rock è famigerato questo club, il club dei 27, cioè tanti artisti che ci hanno lasciato giovanissimi. Se penso a Jimi Hendrix, alle sue tante esibizioni, di sicuro è stato iconico il momento di lui al Festival di Woodstock, quando chiude la tre giorni di Woodstock. Beh, al Festival di Woodstock c'era un giovanissimo Steven Tyler che all'epoca si innamorò del rock and roll, e nello specifico lui racconta tante volte di quanto rimase esterrefatto dalla performance di Janis Joplin. Però insomma, chiudiamo il cerchio di questo racconto: Jimi Hendrix, Woodstock, Steven Tyler era lì, ascoltiamo gli Aerosmith.

10 Royal Blood, scarica di adrenalina, scarica come se fosse, guarda, una tazza di caffè ascoltarsi Royal Blood a quest'ora. Tra l'altro apro e chiudo una parentesi, vi ricordate la scommessa dell'anno scorso? Io e Toki inizieremo a bere il caffè senza zucchero perché è così che si... Io sto bevendo il caffè senza zucchero, anche tu? Ma smettila, facevi delle scene senza lo zucchero? Davvero, domani mattina andiamo a bere un caffè e osservo se metti o non metti lo zucchero. Zucchero sì o no nel caffè, se volete, rifacciamo il sondaggio anche nel 2026. Invece sentite che cosa figa che hanno fatto i Bad Religion, storica punk rock band. Ha collaborato con uno storico marchio che fa caffè, si chiama Dark Matter Coffee, per fare una miscela speciale di caffè dal nome Brew What You Want, andando a usare un gioco di parole da una canzone The Bad Religion che era Do What You Want. Quindi hanno fatto questa nuova miscela di caffè dedicata anche con il logo The Bad Religion nella confezione. La cosa bella è che $2 spesi per comprare questa miscela poi andranno in beneficenza, e tutto, insomma, questa operazione commerciale per beneficenza è molto molto bella e va di pari passo con poi un grande festival al quale Bad Religion parteciperanno. Chissà perché proprio il caffè, ci stavamo domandando io e Toki. In realtà ho scoperto che questa azienda di caffè, che si chiama Dark Matter Coffee, nell'arco della sua esistenza ha fatto più e più volte edizioni speciali limitate dedicate a grandi artisti. Per esempio negli anni fecero anche un caffè dedicato alla meravigliosa Janis Joplin.

0: Piece of my heart, Janis Joplin. Ci sono tante scuole di pensiero per quanto riguarda come si beve il caffè, però abbiamo una testimonianza autorevole. Io ho un bar da 25 anni, quando riesco a portare i miei clienti a bere il caffè senza zucchero e ristretto, non tornano più indietro. Restiamo insieme, Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Ma settembre sta finendo!
9: Allora direi buona la prima, posso andare?
10: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: Un breve, luminoso cammino.
18: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
21: Subaru.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

Money Made, ACDC 2009. C'è anche chi è un po' più terra a terra. Con quel milione di euro uno cosa ci farebbe? C'è anche chi semplicemente si comprerebbe un'auto da sogno, che poi la beneficenza sia molto molto meglio, appunto, sono d'accordissimo. Però ogni tanto devo dire, amici miei, che l'onestà paga. Ci sono gli Inhaler, Personal Giulia, 2021, questo era il loro primo album in studio, la band irlandese capitanata da Ellie Hewson, It Won't Always Be Like This.

0: I won't always be like this, gli Nail era Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 1970.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
11: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
10: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Virgin Classics 1970.

Immigrant Song, loro sono i Led Zeppelin, 1970, classico dei classici all'interno di Personal Giulia, da un pezzo del 70 ad uno appena uscito, l'anticipazione del nuovo album dei Fontaine's DC, Dopamine Chamber, che esce il prossimo 16 di ottobre. E questo lo sappiamo, al centro dell'album dei Fontaine's c'è una riflessione sul piacere e sulla sua trasformazione davanti al pericolo, oltre che su ciò che la ricerca del piacere può rivelare a noi. L'album nella sua essenza rappresenta una stanza della dopamina, dice il leader Grian Chatten. Ci entri e noi testiamo questi brani che alterano la mente o l'umore. Tra l'altro, ieri sera è uscita anche la tracklist dell'album. Sono 3, 6, 9, 11 pezzi, tra i quali anche Where Is Gone, con Rosalia, superstar spagnola. Lei è veramente uno dei miei grandissimi idoli, è anche impossibile definire il suo genere musicale, e sarà una collaborazione veramente, veramente interessante. Ho grosse aspettative per questo album. Vi ricordo che sul nostro sito virginradio.it trovate anche tutte le info dei 3 concerti italiani dei Fontaine's DC. Questa è Marianne.

0: È volata la nostra prima ora insieme, si chiude con Jeff Buckley, Last Goodbye, a Personal Giulia, arrivano anche le news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
16: Revolver!
15: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
17: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
18: Virgin Radio.
19: Sono le 12.
20: It's 12 p.m.
19: TGCom 24. Breaking news.
21: Buona giornata da Federica De Boni. A Roma uno studente di 13 anni ha usato dello spray urticante e ha coltellato una professoressa in aula. Il ragazzo tentava di filmare l'aggressione. È successo questa mattina nella scuola media Verga in zona Collatina. La vittima, ferita al collo, è in stato di shock ma non è in pericolo di vita. Attacchi nella notte sulla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Distrutto un velivolo F-2000 che si trovava all'interno della struttura ed è in un'area decentrata. Il ministro della difesa Crosetto riferisce: nessun militare è rimasto coinvolto e non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture. Droni su Copenaghen, dove oggi e domani la capitale della Danimarca ospita la conferenza del Comitato Militare della NATO, alla quale partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi dell'Alleanza. Chiusa l'area intorno all'ambasciata americana, evacuate scuole ed edifici. Urne aperte in Russia per l'elezione della Duma. Fino a domenica il paese è chiamato ad esprimersi. Non ci sono candidati indipendenti e nemmeno osservatori neutrali che possano verificare la regolarità del voto. La consultazione si trasformerà nell'ennesima conferma del potere di Putin. Seggi anche nei territori occupati in Ucraina. È stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, colto da malore a Cuba e operato, ha postato un messaggio sui social. «Sto molto meglio», scrive, «finalmente sono a casa, grazie ai medici e a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Dovrà affrontare un percorso di riabilitazione». Ai primi di ottobre al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza 2026-2027. Disco verde dell'Agenzia Italiana del Farmaco e nuovi vaccini, sono 9, aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. Queste le breaking news di TGCom 24.
16: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
22: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Are You Gonna Be My Girl? Se lo chiedevano i Jet nel 2003, ora Personal Julius, Virgin Radio, seconda ora insieme, e ci ascoltiamo anche il nuovo singolo dei Kasabian. La band di Leicester è tornata da poco con Act 3, nono lavoro di studio. Questo nuovo lavoro è il terzo atto, come dice lo stesso titolo, dopo l'addio di Tom Megan. E tra l'altro la band se ne è fatta una ragione da tempo, finalmente se ne sono fatti una ragione anche i fan sparsi in tutto il mondo, ma soprattutto la band è riuscita in questa grossa impresa, cioè riconfermare se stessa anche dopo il cambiamento di frontman, perché Tom Megan e Sergio Pizzorno sono sempre stati entrambi un po' i frontman della band. Con soltanto Sergio, insomma, la prova da affrontare non era semplice, ma loro l'hanno sempre presa con grande filosofia. Tra l'altro è stato annunciato anche il Nothing Better Than This Tour nelle arene inglesi insieme ai bravissimi Vaccines, tour che parte dal prossimo 11 di ottobre. Nothing Better Than This è il nuovo singolo dei Kasabian.

Human Touch, Bruce Springsteen 1992 a Personal Giulia. Tra poco vi porto a Venezia, scontrino da 72 euro al bar. All'interno dello scontrino c'è una voce di 7 euro per supplemento musica. Il bar sostiene che i clienti siano da sempre informati. Sono i 7 euro appunto di supplemento musica che però fanno discutere parecchio le persone che sono davanti a questa notizia. Effettivamente io la trovo molto curiosa, poi tra poco leggeremo un po' di dettagli e andremo a capire davvero cosa è successo. Prima ci sono i Blink 182, Fall in Love.

0: Love, Blink-182, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: Un breve, luminoso cammino.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Loro sono i Nirvana, Personal Giulia, vi porto dritti a Venezia, in piazza San Marco, con questo scontrino che fa tanto discutere, uno scontrino da 72 euro con tanto di supplemento musica da 7 euro, per un aperitivo appunto in una delle piazze più belle d'Italia, e questo va ammesso, piazza San Marco a Venezia. Accade in uno storico caffè di questa meravigliosa città, dove l'insolito supplemento sembra però essere una prassi per la stagione estiva. Il supplemento musica di 7 euro è per i brani suonati da due orchestrine del locale. L'esercizio dice di aver sempre informato i propri clienti, tanto da riportare la voce poi scritta nero su bianco sullo scontrino incriminato e anche sul menù. Dicono: in estate abbiamo sempre un'orchestra attiva, non si tratta di una serata a tema, raccontano dal bar, ma di un servizio che offriamo con la bella stagione. Abbiamo due orchestrine che si alternano per permettere poi ai musicisti di fare delle pause. Non ci sembra una cosa fatta in maniera poco trasparente, perché i nostri clienti vedono immediatamente che si tratta di un'aggiunta alla nostra solita offerta. La cliente toscana, che ha dato il via alla polemica pubblicando la foto dello scontrino, ha sottolineato fin da subito che su tutti i tavoli c'era un dépliant che preannunciava la maggiorazione artistica del prezzo. Sostiene però che le scelte del bar in merito al listino prezzi siano molto meno chiare per i turisti stranieri, che magari possono non capire. Allora, la legge dice che ci vuole la massima trasparenza, e devo dire che in questo caso la trasparenza c'è, secondo quanto dice il locale. 342 41 41 411, vi è mai capitato di ricevere uno scontrino con delle maggiorazioni così particolari? Ecco, è la prima volta che sento parlare di supplemento musica, ma qui ormai sembra essere davvero una prassi, e non soltanto, dice qualcuno al 342 41 41 411, della stagione estiva. Intanto Social Distortion, il nuovo singolo è Tonight.

0: L'arte consiste nel fare qualcosa di nessun valore e in seguito di venderla.
1: Frank Zappa. Virgin Radio. Style Rock. Wrong.

Song, Depeche Mode, A Personal Giulia. Stiamo parlando di uno scontrino a Venezia che ha fatto discutere, o meglio ha lasciato un po' basita colei che ha consumato questo aperitivo in piazza San Marco, perché c'era la voce di 7 euro per intrattenimento musicale. Il bar sostiene che la cosa sia esplicitata praticamente ovunque, ci sono anche persone che confermano. Vi ho chiesto se vi è mai capitato di avere proprio la voce per il supplemento musicale oppure altre voci curiose sui vostri scontrini. Mimmo da San Marzano dice: da ristoratore pugliese dico che è una cosa normale aggiungere l'intrattenimento musicale. Faccio musica dal vivo tutti i venerdì nel mio locale e il coperto passa da 2,5 a 5-6 euro in base al costo della band. Non si firma chi dice: qualche estate fa a Rimini mi è stato debitato 1,50 euro per tagliare a metà la piadina. E poi quasi 20 anni fa, dice Yuri, in provincia di Modena, a Baggiovara, di fianco a casa mia, c'era un locale, dice, che il venerdì faceva esibire cover band e ti faceva pagare un supplemento sul menu del pub, però tutto questo non era esplicitato. A me è capitato, dice qualcun altro, in un noto ristorante jazz club di Bologna, dove suonano sempre. A fine cena il conto era più 10 euro per il concerto, ma non era indicato da nessuna parte, tantomeno sul sito. E poi c'è Luca da Roma che dice: conosco bene il bar a Venezia di cui stiamo parlando, il bar più antico d'Italia, dicono. Comunque effettivamente sì, confermo che anche quando ci sono stato io c'era il supplemento per la musica, era esplicitato, soltanto che all'epoca era di addirittura 15 euro. Foo Fighters, A Personal Giulia, Waiting on a War.

0: Waiting on a War. Loro sono i Foo Fighters, a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Una pigna colada davanti ad un tramonto da film, l'incantevole barriera corallina e lo sguardo che si perde tra l'azzurro del mare e le spiagge di sabbia bianca. Franco Rosso ci porta in Repubblica Dominicana, un paese che vi conquisterà con le sue bellezze naturali. Se cercate relax, comfort e atmosfera caraibica, scegliete il Sea Club Catalonia Baia Ibe, affacciato su una spiaggia da cartolina e immerso in uno stupendo contesto tropicale. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
7: Suzuki. Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: Un breve, luminoso cammino.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
13: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
18: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
19: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start. Tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
21: Oh,
1: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì. Come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
23: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
24: Virgin Classics 1974.

La magia di Eric Clapton e della sua chitarra in questa I Shot the Sheriff, uno di quei casi in cui la cover, perché questa è una cover di un brano di Bob Marley, diventa famosa tanto quanto l'originale, il magico Mr. Slow Hand che continua ancora a girare il mondo. Nell'ultima ora di Personal Giulia, ancora musica nuova, ascolteremo il nuovo singolo degli Editors che anticipa il nuovo album, prima però i Rolling Stones, Jealous Lover.

0: L'essenza degli R.E.M., Strange Currencies, a Personal Giulia, per chiudere anche la nostra seconda ora insieme su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò
4: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
9: Revolver!
8: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
10: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 13.
13: It's 1 p.m.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: Style Rock.

Universally Speaking, Red Hot Chili Peppers 2003, in attesa del nuovo album in fase di lavorazione con il guru Rick Rubin come producer, grande amico dei Red Hot Chili Peppers. Chi vi parla è Giulia Salvi, abbiamo inaugurato l'ultima ora della settimana e stiamo per incontrare le Florence Road, che settimana scorsa sono passate proprio dai miei studi, dai nostri studi, per farmi sentire particolarmente vecchia. La band irlandese, tutta al femminile, è formata da Lily Aaron alla voce, Emma Brandon alla chitarra, e il B. Barry al basso e Anna Kelly alla batteria. Stanno lavorando al primo album di studio dopo tantissimi EP e tanti concerti in giro per il mondo, aprendo live anche di gente importantissima come ad esempio Olivia Rodrigo, i Wolf Alice, che sono proprio i loro idoli incontrastati, mi hanno detto, e anche le Last Dinner Party. Ci vorrebbero più donne nella musica, dicono, ma comunque è un buon periodo per noi ragazze, ma soprattutto quando saremo più famose vorremmo portare delle nuove leve irlandesi insieme a noi in giro per il mondo, proprio come è capitato a noi. Se volete rintracciare l'intervista intera, la trovate sul nostro sito virginradio.it. 7563 è il nuovo singolo delle Florence Road.

Message in a Bottle, loro sono i Police, classico del 1979 a Personal Giulia. Poco fa abbiamo ascoltato le giovanissime Florence Road tra i 20 e i 22 anni che qualche giorno fa, la settimana scorsa, sono passate proprio dallo studio di Personal Giulia. L'intervista, come sempre ve lo ricordo, la trovate anche sul nostro sito virginradio.it. Ci sto andando proprio seduta stante. Sezione dei contest ancora attivi, come sempre, quelli per i Simple Plan per due biglietti per sabato 24 di ottobre all'Alcatraz di Milano, e poi è ancora attivo il contest per la data tutta sold out, non ci sono più biglietti in giro, del 17 di ottobre, gli Strokes a Bologna. Youngblood Mars.

0: È uno dei nostri rock ambassador qui a Virgin Radio, è Youngblood, Mars, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Tra poco Personal Giulia, visto che è venerdì e ascolteremo ancora musica nuova, ci sarà il nuovo singolo degli Editors, Seriously, un'altra anticipazione dell'album Surface Echo and Sound che uscirà il prossimo 30 di ottobre.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
3: Style Rock.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: Un breve, luminoso cammino.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
17: Subaru.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
18: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
21: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
24: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
25: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
26: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
27: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

American Woman, Lenny Kravitz, 1999, a Personal Giulia. Parliamo degli Editors, il nuovo singolo, finalmente. Terza anticipazione dell'album Surface Echo and Sound, che esce il prossimo 30 di ottobre, e segue IBM, il settimo lavoro di studio prodotto insieme a Blank Mass. Si discosta moltissimo dall'ultimo lavoro, che insomma era a tratti molto confuso. Lasciatemelo dire, io sono una delle più grandi fan degli Editors, sono una delle mie band preferite in assoluto. Devo dire che c'erano pezzi molto forti, ma anche che proprio facevano capire che insomma forse Blank Mass e gli Editors non sono poi così adatti, non dico a collaborare, perché in passato ci sono state delle super collaborazioni, grandi remix eccetera, ma a fare un album intero più che altro. Quando la band si è riunita nell'estate del 25 per lavorare al seguito di IBM, infatti, l'approccio è stato completamente diverso. La band si è seduta in studio e ha iniziato a gemmare, a fare delle jam session. Il singolo che stiamo per ascoltarci si chiama Seriously, dice Tom Smith. Gran parte di ciò che è stato scritto su di noi in passato si concentrava sull'oscurità o sulla cupezza, ma ogni volta che qualcuno mi parla della nostra band, o mi mostra un tatuaggio con uno dei nostri testi, o mi chiede di scrivergli qualche verso, sono sempre parole che contengono amore, calore, speranza. Se le si estrapola dal contesto, o forse dal modo in cui io le ho cantate, non sono affatto cupe, e questo singolo ne è una prova. Seriously è il nuovo singolo degli Editors.

0: Wait, do you love me? Loro sono i Garbage, a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.

0: Salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con Il Volo.
4: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
3: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Virgin Classics 1970.

L'originale è solo questa, I Heard It Through the Grapevine. Loro sono i CCR, i Creedence Clearwater Revival, uno dei pezzi più reinterpretati della storia della musica. Penso che ci siano circa 600 cover di questo grande brano degli anni 70. Amici della vostra Personal Giulia, stiamo andando verso la fine di questa settimana insieme. Venerdì abbiamo parlato tanto di musica nuova e ce la siamo anche ascoltata. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Kasabian, il nuovo singolo degli Editors, abbiamo parlato delle Florence Road, una nuova band, abbiamo ascoltato il loro ultimo pezzo che avevamo sentito anche proprio in loro compagnia. E allora vi ricordo anche un'altra band tutta al femminile, le Lambrini Girls, anche loro di nuova generazione. C'è una data italiana marcata Virgin Radio, 21 di maggio al Lime di Milano. Tutte le info che vi servono come sempre sul nostro sito virginradio.it. Ci sono anche le info di Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning, solo al cinema in tutto il mondo, soltanto il 28 e il 29 di ottobre. Ci sono le info anche in questo caso sul nostro sito virginradio.it. A proposito di cinema, proprio ieri parlavamo del film che racconta le origini dei Green Day, Nimrods, di cui loro sono produttori e fanno anche delle comparse. Mi avete detto in tanti che lo avete visto e che vi è piaciuto molto, perché ok, è una storia inventata, ma si capisce perfettamente che il trio di Berkeley, da tutte quelle peripezie, ci è passato personalmente. I'm never gonna R.I.P. loro sono i Green Day.

0: Dalla colonna sonora di Nimrods, I'm Never Gonna R.I.P., l'ultimo singolo dei Green Day, a Personal Giulia c'è Paola Maugeri con Non Plain Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Fontaines D.C. di Dublin City, Ireland, e del momento in cui arrivano al successo in Irlanda e in Inghilterra e poi nel mondo con il secondo album A Hero's Death, che esce nell'estate del 2020 e debutta direttamente al secondo posto in Inghilterra grazie all'energia di singoli come A Lucid Dream. I Fontaines D.C. guidano il ritorno del rock irlandese negli anni 2020, musica fatta di influenze post-punk e new wave, sensazioni contrastanti, rabbia, malinconia e la tendenza a trascendere la realtà e cercare la poesia anche in un quotidiano difficile, che fanno parte dello spirito irlandese. Come ha detto un grande musicista irlandese, purtroppo scomparso da poco, Glenn Hansard, i vincenti scrivono la storia, i perdenti scrivono canzoni e in Irlanda ci sono tante canzoni. I Fontaines D.C. nascono al British and Irish Modern Music Institute di Dublino, esordiscono nel 2019 con l'album Dogrel e diventano la band del momento. Partono in tour in America e nei festival in Europa 18 mesi. Dopo, il 31 luglio 2020, escono con A Hero's Death. Vengono subito nominati ai Grammy e a tutti i premi più importanti della musica inglese. Il nostro primo album era pieno di cose che andavano dette, ha spiegato il cantante poeta della band Grian Chatten. Con il secondo dovevamo dimostrare di essere davvero innamorati della musica. Life ain't always empty. La vita non è sempre vuota, come canta Grian Chatten nella title track dell'album. A Hero's Death, titolo che viene da un'opera del drammaturgo e militante irlandese Brendan Behan, scrittore ribelle dalla vita turbolenta e trasgressiva. Sulla copertina c'è la statua di un guerriero della mitologia irlandese. Tutto nei Fontaines D.C. è un richiamo alla loro storia e alla loro cultura. Il suono è post-punk, nervoso e urgente, con la dinamica travolgente creata dalle chitarre di Carlos O'Connell e Conor Curley. È lo storytelling introverso e sensibile di Grian Chatten, che parla di se stesso e del suo mondo e diventa un punto di riferimento intellettuale alternativo per una nuova generazione indie. Questi sono i Fontaines D.C. A Lucid Dream.

0: Io li amo, è la prima volta che a Lucid Dream passa Personal Giulia. Loro sono i Fontaines DC, raccontati dalla nostra Paola Maugeri con On Plain Stories, che torna su Virgin Radio alle 17:50 con un nuovo appuntamento. Io ringrazio e saluto Thomas in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Dalla vostra Giulia Salvi è tutto, sapete che non vi lascerei mai da soli. C'è il ringaccio con Revolver fino alle 16, dalle 18 alle 20 i ragazzi della sera, Andrea Rock e Melissa Greta con Virgin Generation, e poi tutta la programmazione del weekend. Dalla vostra Giulia Salvi, grazie e buon weekend.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
5: E per il gas?
4: Ottima.
5: Internet?
4: Ottima.
5: Mobile?
4: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
2: Sono le 13:59.
15: It's 1:59 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, un saluto da Super Toki.
1: E là, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. E poi tra poco avremo anche il Bonzo che posso, ve lo annuncio già, è in partenza anche io. Anche stavolta se ne va in Inghilterra, non so qualche posto andrà, ma comunque parleremo con lui di sport. Abbiamo l'Europa League nel calcio, la Serie A, il calcio inglese, il volley maschile. Poi oggi a Revolver metteremo in paio due biglietti per il concerto dei Death Rocks, 23 ottobre Milano al Lime. Questo è un altro regalo che facciamo a Revolver. Abbiamo le notizie, andremo in Sardegna, turiste che sono sprofondate nel fango in spiaggia. Andremo in America, un avvocato ha usato ChatGPT, ma l'intelligenza artificiale si è inventata i testimoni, che ridere, mamma mia. E vabbè, e poi in Francia hanno fermato un SUV, lo guidava un bambino di 9 anni, ma la pazzia, vabbè. Alcune notizie trovate dal Bonzo, mentre per la macchina del tempo oggi avremo a che fare con la morte di Jimi Hendrix. Oggi nel 70 se andava in grande Jimi Hendrix. Avremo a che fare con i Black Sabbath, con i Queen, con i Genesis, con i Kiss, con gli Oasis. Soprattutto oggi, 18 settembre del 51, nasceva Dee Dee Ramone, bassista pazzesco dei Ramones!

0: Happy Birthday in Hell per Didi Ramone, che nasceva oggi nel 51, bassista dei Ramones. Didi se n'è andato nel 2002 a 50 anni. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Per iniziare con il nostro gruppo Portafortuna e Potenza Pura, punk old school americana newyorkese. Abbiamo ricordato Didi, ma ho detto a tutti, senta, c'è stato un evento, tutti stanno chiamando per lei, voglio fare un applauso a lei. Lei ieri ha menzionato la parola Juventus e la Juve ha vinto.
2: Cioè, praticamente bastava solo che il Bonzo dicesse la parola Juventus e la Juventus, niente, vince, fortissima.
0: Ha visto,
2: grazie Bonzo, continua così.
0: 5-0, ha visto Bonzo che lei conta tantissimo.
1: Addirittura ha segnato anche Colomoi, cioè proprio...
0: Non deve segnare lui, non lo so, chiedo.
1: No, e che era un po' in crisi, non vedeva mai la porta.
0: Lei è riuscito, vede, alla fine ce l'ha con l'altra squadra di Torino, invece le sta portando fortuna, no?
1: Ma vedi, perché siamo i tifosi, quelli del Toro, i più buoni del mondo.
0: Ma torna la Serie A, questa sera alle 20.45 c'è Monza-Sassuolo, nel weekend Roma-Inter, giusto?
1: Domani alle 18, bellissima, e poi Fiorentina-Napoli domenica alle 12.30,
0: Juventus-Atalanta
1: di Torino, Atalanta alle 18 di domenica, e si chiude con un Milan-Lecce, con il Milan obbligato a vincere la partita.
0: Ecco, siamo andati a un'altra bella legnata di sfiga, complimenti signor Bonzo, vabbè, io le voglio bene. Perché mi ha messo anche il calcio inglese?
1: Ringo, perché domani succede qualcosa che non succedeva dal 2012 in Inghilterra,
0: cioè?
1: Ovvero c'è la partita Millwall-West Ham, che è la rivalità più acerrima, più pesante,
0: sì,
1: del Regno Unito. Sì.
0: Va bene,
1: ci hanno fatto anche dei interi film su questa rivalità.
0: Io sono molto molto felice. Chi è?
3: Il Bonzo Gufo come fa?
0: Non... Bonzo, ma lei si è lei è reduce della bonzologia, l'ha inventata lei la bonzologia, giusto?
1: No, gli ascoltatori
0: di Virgin Radio. Ma noi continuiamo un po' belli veloci, dopo i Ramones. Le piacciono le Lambrini Girls?

0: La Bleeding Girl Super Punks, l'inizio con i Ramones, The Rocket to Russia del 77, Old School Punk e la nuova scuola delle Lambrini Girls. Bonzo, oggi abbiamo annunciato il concerto delle Lambrini Girls, giusto?
1: Sì, 21 maggio a Milano, a Lime, e non vediamo l'ora di vederle dal vivo.
0: 21 maggio 2027, chiaramente a Milano, Lime, il concerto Lambrini Girls, firmato Virgin Radio, e ci siamo. Allora, io direi, ieri sera io ho visto un po' sul divano il volley maschile, abbiamo vinto a Modena contro la Slovenia 3-2, con tanti cambi anche, no?
1: Sì, no, una volta che siamo andati avanti abbiamo preso due set, poi
0: con i due set vinti siamo
1: matematicamente primi.
0: Bene, bene, adesso hanno chiuso il loro girone nel primo posto, domenica a Torino contro la Danimarca e gli ottavi di finale, insomma, i ragazzi
1: posso
0: stanno andando...
1: Dire?
0: Sì, mi dica.
1: 3-0 per noi.
0: Guardi che poi si fa nemico anche per Fede Giorgi.
1: No,
0: guardi che io so che in macchina c'è la Raku con il Loca e tutti gli altri che stanno viaggiando e ci stanno ascoltando, non li faccia incazzare pure a loro.
1: No, non c'è partita, la Danimarca proprio non
0: quindi
1: c'è
0: lei
1: partita,
0: dici Italia-Danimarca di volley 3-0 a Torino?
1: Ma proprio rilassati.
0: Vabbè, neanche un set a Danimarca?
1: Ma niente,
0: va
1: li
0: bene,
1: lasceremo.
0: Guardi, teniamo questa registrazione che dopo ci sentiamo la settimana prossima. Io no. Poi dopo che lei si fa terra bruciata con i tifosi di calcio, si fa terra bruciata anche con i tifosi del volley. Questo le ne è consapevole.
1: No, mi fido del nostro sestetto, assolutamente.
0: Ho capito, vabbè, se le dice così, noi Tocchi, cosa ne dici tu con la testa? Tocchi dice che non sa cosa dire, quindi va bene così. Senta, signor Bonzo, so che lei in partenza, lei va in Olanda, giusto?
1: Giusto.
0: Ma si può dire dove va, cosa fa?
1: No, è una sorpresa, ci devono seguire gli ascoltatori sui nostri social.
0: Quindi lei andrà in Olanda da solo?
1: No, non da solo, verrà con noi uno speaker o una speaker della
0: non
1: radio.
0: Non si sa? Ecco, in Olanda cosa fa? Vai a cercare i funghi lei? No, chiedo. Porcini.
1: Niente space cake, niente di queste cose.
0: Niente space cake. Lei mangerà solo i biscotti Ringo e basta, giusto?
1: Esatto.
0: Senta, andiamo negli anni 80. Le piacevano i Kiss?
1: Tantissimo.

0: Che figata gli U2 di Bono Vox con Streets of Dream. Il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino a sole. Prima Ramones, Lambrini Girls, Kiss con Lick It Up, che uscivano proprio oggi nell'83, adesso l'ultimo degli U2. Noi torneremo tra poco, tra pochi secondi, con un classico di Freddie Mercury and the Queen.
1: Ciao, siamo Federica e Marcia.
2: Ciao, ringrazio.
3: Buongiorno, ringrazio.
4: Ciao, Ringo. Ciao, Fitzmaker.
5: Ciao, ringrazio.
6: Ciao, Ringo. Ti voglio un sacco di bene. Ciao, un bacione.
7: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
11: Febal casa, Febal casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF. Un solo spray. CIF.
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
18: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
19: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
20: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
21: Un breve, luminoso cammino.
22: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
23: Essere originale, non una fotocopia.
21: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
24: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
25: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
26: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
27: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
28: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
29: Subaru.
30: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: On Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1976.

signori, questo si chiama rock and roll, potentissimo quello dei Queen. Siamo nel 76, Tie Your Mother Down, l'album è meraviglioso, A Day at the Races. Pensate che lo stesso anno, qualche mese dopo, loro presentarono questa canzone che è una delle preferite dei fan dei Queen, tra le 5 preferite, insomma, in mezzo alle 5. A me, insomma, quando fece questo concerto ad Hyde Park, quasi 200.000 persone, immaginatevi Hyde Park a Londra come saltava con questo pezzo, pezzo che era nuovissimo quell'anno. Dei Queen, che poi ritroveremo nella macchina del tempo. Voi siete con Ringo, 342-41-41-411 per i vostri pensieri da catapultare qui nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio. Rimaniamo in tema di musica britannica, perché sono tornati i nostri amici Simple Minds con Jim Kerr, Beginner Boys.

Style, sono le L7. People Like You Just Threw My Fire. Beh, io voglio farvi sentire la versione potentissima nel 97 fatta dai Prodigy.

0: Fire in questa cover naturalmente dell'L7, l'album storico che dovete avere in casa vostra, questo dei Prodigy, The Fat of the Land 1997.
1: Abbandona le tue dita al rock e suona per tutto il giorno questo sogno. Così.
2: Revolver.
3: Virgin. Revolver.
4: Virgin Radio.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower.

0: Energia che ti serve.
1: Repower.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
5: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Revolver. Make my day.
17: Virgin Radio.

0: grande voce, cosa c'è?
1: Are there with Nothing But Thieves on Virgin Radio.
0: Che pronuncia che hanno? Beh, il 24 di gennaio 2027 saranno qui a Milano all'Unipol Forum, un concerto firmato Virgin Radio. Bonzo!
2: Sì, e chissà che avremo notizie anche prima di quella data.
0: Di loro?
2: Chissà.
0: Lute che butta, lancia il sasso nel laghetto, lei ogni volta, poi ci sono le novità, non novità. Aspetteremo, tanto ne abbiamo così tante a Virgin Radio,
2: sì,
0: Bonzo.
2: No, comunque state collegati ai nostri social che potrebbero arrivare belle sorprese.
0: Per i Not in Battins. Bene, bene. Allora intanto c'è la MotoGP, questo weekend si corre in Austria a Spielberg. Le prove libere partiranno tra poco alle 15. Detto questo, è arrivata una notizia dalla Francia, pensavo fosse lei, Bonzo. Cioè, polizia, la polizia ha fermato un SUV, visto che c'era un bambino a 9 anni che guidava, e hanno arrestato il padre, giusto?
2: Nel centro di Marsiglia è successo, sì. Hanno visto questa vettura zizzagare, andare avanti un po' insicura, allora hanno detto qua c'è magari qualcuno che sta male.
0: O è ubriaco.
2: Esatto, si sono piazzati davanti e niente, non ci volevano credere, c'era il bambino che guidava, il papà era a fianco con in braccio il fratellino piccolo.
0: E faceva guidare ed era senza cintura il bambino, tra l'altro.
2: Senza cintura, anche perché se no come fa a stargli una cintura a 9 anni? E il papà che gli teneva ogni tanto il volante, raddrizzava di volta in volta.
0: Che famiglia scapestrata. Il papà l'ha arrestato, i figli è andata alla mamma, penso, deduco, no?
2: Sì. Alla mamma, e adesso entreranno anche i servizi sociali, suppongo.
0: Posso dirgli una cosa? Posso fare outing, Bonzo?
2: Sì.
0: Anch'io 8 anni guidavo, però nel giardino di mio nonno, cioè facevo 50 metri, ma lui non lo sapeva che io accendevo la macchina e me ne andavo.

Rage Again 1999, Blink 182, Animal State, il 13 di giugno prossimo 2027, loro saranno con noi, marchiati Virgin Radio, gli High Days di Milano, il Podemos Nice and Zero, Blink 182. Stiamo già lavorando per la prossima estate, avete visto ragazzi? Allora, è un momento molto, molto sacro, poi lo ripeteremo nella macchina del tempo, perché oggi, 18 settembre del 70, il mondo del rock diceva addio a Jimi Hendrix, che moriva a 27 anni. James Marshall Hendrix, nato Johnny Allen Hendrix, detto Jimi, nato a Seattle, morto a Londra, 18 settembre del 70. Per me, me ne prendo la responsabilità. Il più grande chitarrista di tutti i tempi.

Traffic 1968, i Jimi Hendrix, The Guitar Man, la chitarra. Siamo alla fine della prima ora, vorrei chiudere con un Revolver Cult e farvi godere. Vi do solo un consiglio: alzate il volume di Revolver di Virgin Radio, perché arriva Rainbow in the Dark, Ronnie James Dio. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Dark, l'album Holy Diver 1983, la voce di Ronnie James Dio.
1: Il programma di stasera è un ripasso, l'avete visto e rivisto passo per passo. È la vostra nascita, vita e morte, ricorderete ogni parte. Avete avuto un buon mondo morendo? Abbastanza da farci un film?
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 15.
10: It's 3 p.m.
11: Quando qualcuno chiede... cos'è un rock and roll?
12: Ringo.
11: Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll... oh, è diverso. Perché... perché un vero rock and roll vuole tutto.
8: Revolver!
13: Revolver.
0: Revolver with Ringo.
14: Virgin Radio.

Lontano 2007, un anno importantissimo per noi, apriva Virgin Radio e Linkin Park uscivano con Chester, naturalmente, con Minutes to Mina e What I've Done. Siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, questo è Revolver, tranquilli, c'è del buon rock and roll e noi andiamo avanti così per la nostra strada, 342-41-41-411, col nuovo lavoro dei Royal Blood anche, che si chiama Teen of Ten.

sono The Royal Blood, 10 over 10 di My Care. L'album si chiama Dead Company. Voi siete su Virgin Radio con Ringaccio. Abbiamo promesso un regalo anche oggi. Vi piacciono i biglietti di concerti? E allora metteremo in palio due biglietti per il concerto dei Death Rocks, 23 ottobre Milano al Lime. Il primo che chiama all'800 32 43 30 si becca i due biglietti.

0: tutto magico negli anni 80 con i Psychedelic Furs, capitanati da grande Richard Butler, band che si formò nel 77. Finì l'avventura nel 1990, ma prima fecero questa meravigliosa Pretty in Pink. Gli anni 80 di Virgin Radio, gli anni 80 di Revolver del rock and roll, ma io ho lanciato la linea verde a Revolver per vincere due biglietti per il concerto dei Days Rocks 23 ottobre qui a Milano al Lime. Si è prenotato dalla provincia di Verona, Nogara, Giulio. Ciao Giulio!
1: Ciao Ringo!
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, tu?
0: Bene, bene, bene, perché quando sono in mezzo al rock io sto bene. Cosa fai di bello nella tua vita a Nogara?
1: Allora, io faccio il farmacista.
0: Ah, ok.
1: Ma in realtà oggi pomeriggio sto portando mia figlia e sì, una sua collega, e suonano l'arpa e fanno il soprano.
0: Ah,
1: e fanno
0: bello.
1: Una serata di beneficenza.
0: Sai che l'arpa mi piace di brutto. Quando vedo le ragazze che suonano l'arpa, io mi lascio andare. È un suono magico quello dell'arpa. Non c'è.
1: È un suono magico, ma sì, tutte le volte che usciamo facciamo il trasloco, Ringo.
0: Ah, perché è uno strumento abbastanza ingombrante quello, giusto?
1: Sì.
0: Come fate a trasportarlo? Sono curioso. Sul tetto dell'auto? Non lo so, chiedo.
1: No, riempio la mia macchina e con un'altra macchina andiamo in due.
0: Vabbè, dai, tua figlia, sì. Come si chiama tua figlia?
1: Mia figlia si chiama Emma e la sua amica soprano si chiama Melody.
0: Ma sono in macchina con te,
1: Sono nella macchina davanti.
0: Ah, ma stanno ascoltando, spero, sì.
1: E ci stanno ascoltando.
0: No, perché le sento, ascoltando. Senti. Vedi, ci ascoltano e suonano, Giulio. Dai, con chi andrai? Con lei a vedere i Des Rocks al concerto?
1: Molto probabilmente andrò con lei.
0: Dai, sono contento. Un abbraccio, siete una famiglia rock e vi vogliamo bene, ok?
1: Grazie.
0: Ciao, Giulio! Revolver. Virgin Radio.

0: This Rocks, This Land. Beh, arrivano in concerto a ottobre, il nostro amico Giulio da Nogara con sua figlia che suona l'arpa andranno a vedere il nostro concerto, nostro perché è marchiato Virgin Radio.
1: Che figata!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Suzuki.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
9: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina!
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
18: Potremmo dirti, non ci pensa.
17: Ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week.
19: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
20: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. e affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Revolver.
23: Revolver.
24: Revolver with Ringo.
25: Virgin Radio.
26: Virgin Classics.
27: 1970.

capolavoro assoluto del rock, questa Paranoid e The Black Sabbath. Oggi nel 1970 i Black Sabbath con Ozzy pubblicavano questo capolavoro, e poi c'erano dentro, non dimentichiamoci, War Pigs e Iron Man, un album da avere nei vostri 100 preferiti a casa. Questo è il classico di Virgin Radio, questo è il classico di Revolver, siete con Ringo. 342 41 41 411. Abbiamo anche le novità Revolver, quella dei Yellow Car, Calvary Drive. I just wanna pee.

E con il 1996 gli Screaming Trees è partita la macchina del tempo, la Time Machine di Virgin Radio, di Revolver. Ringo vi dice che si inizia dal 18 settembre del 51. Oggi nasceva Didi Ramone, il bassista storico dei Ramones. Didi se n'è andato a giugno del 2002. 18 settembre del 61. Oggi nel 61 nasceva James Gandolfini, il famoso attore celebre per il ruolo di Tony Soprano. Se vi ricordate, scomparso a Roma nel 2013, era grande amico di Springsteen, Little Steven, aveva 51 anni. E i Journey, per chi ha visto la serie, è una canzone molto molto importante. 18 settembre 62. Happy Birthday John Cutler, la voce degli Human League negli anni 80. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 18 settembre del 70. Oggi nel 70 ci lasciava il più grande chitarrista della storia a 27 anni, Mr. Jimi Hendrix. 18 settembre del 76. Oggi nel 76 Queen, davanti a quasi 200.000 persone, suonano un concerto gratuito da Hyde Park. 18 settembre dell'83 i Kiss pubblicavano l'album Lick It Up. 18 settembre del 91 l'addio a Rob Tyner, la voce degli MC5, muore oggi nel 91 a 46 anni. 18 settembre 95 oggi nel 95 gli Oasis pubblicano il singolo Morning Glory, l'album, inutile dirvelo, è What's the Story Morning Glory. 18 settembre 2007 oggi nel 2007 Eddie Vedder pubblicava Into the Wild. Chiudiamo la macchina del tempo a Virgin Radio. 18 settembre 1981 i Genesis pubblicavano in Inghilterra l'album Abacab, era l'undicesimo in studio della band.

0: mancava undicesimo album. Formazione pazzesca, Tony Banks alla tastiera, Phil Collins alla batteria voce, Mike Rutherford al basso e anche alla chitarra, i Genesis.
1: Non è una semplice rampa da skateboard, capito? Qui noi costruiamo templi all'adrenalina. È un po' come l'architettura cinese. I cinesi non costruivano a misura del corpo umano. Costruivano templi a misura dello spirito umano.
2: Revolver!
3: Revolver.
4: Virgin Radio.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: Un breve, luminoso cammino.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
16: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
17: 99, Puma, microtasso.
18: Tutto ok?
17: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
19: In 3 anni possono cambiare.

0: fare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETVista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Revolver. Revolver. Virgin Radio.

0: Il nuovo singolo di Nickelback, Leave Me Behind, Chad Kruger, chi è?
1: Hey, we're Nickelback. You're listening to our new single, Leave Me Behind, on Virgin Radio.
0: Hai capito come sono precisi, precisi? Bonzo!
2: Eccoci!
0: Ma lei su dove è? Sul pianeta Papalla oggi? Dov'è che si...
2: No, adesso sono allinate.
0: Allinate, che potrebbe dormire lì, ormai sempre allinate. Facciamo un giro veloce per il mondo. Abruzzo si avvicina a un cervo per un selfie. Chiaramente il cervo l'ha incornato. Ma adesso io vedo un cervo con le corna alte 3 metri, ti avvicini, Bonzo?
2: Esatto.
0: Dove è accaduto?
2: Nel Parco Nazionale dell'Abruzzo a Villa Barrea, Villetta Barrea.
0: Potevo ammazzarlo, quello ha delle corna lunghe, ti fa male, è un cervo.
2: No, beh, e poi lasciamoli stare gli animali nel loro ambiente, guardiamoli da lontano.
0: No, falli una foto, ma non ti avvicinare troppo che poi ti carica e ti ammazza. In Abruzzo è successo questo, a Firenze ho visitato un temporale agli Uffizi, pioggia sulla teca del Bacco di Caravaggio, dopo il violento temporale, per poco non ci rovina tutti i quadri, no, il temporale?
2: No, è stata veramente fortuna che c'era la teca, ma l'acqua è arrivata fino alla teca, hanno dovuto portare via il quadro, i turisti delusi non hanno potuto vedere.
0: Ho capito, i turisti si attaccano al tram, vuol dire, se c'è un'emergenza qual è il problema? Mentre in America un avvocato ha usato ChatGPT, ma l'intelligenza artificiale si è inventata i testimoni, cioè che è successo?
2: E questo avvocato, per fare il punto sul caso, ha chiesto all'intelligenza artificiale di spiegargli un po' cos'era successo e l'intelligenza artificiale si è inventata tutto. Lui le ha dato per buoni, non ha controllato la veridicità di queste testimonianze ed è venuto fuori che non esistevano proprio.
0: Ha fatto la figura di M col giudice, giusto?
2: Sì che l'ha fatta.
0: Non è che può mandarlo questo avvocato a Garlasco, almeno risolverli. C'è 2 anni che si continuano a parlare di Garlasco, non ce la faccio più. Caro signor Bonzo, le devo dire una cosa, ma le piaceva Michael Stipe in R.E.M.?
2: Sì,

0: MGK in questa Lonely Road, in questa cover, perché dentro c'è il sample di Take Me Home, Country Roads, di John Denver, vecchia canzone del folk americano del 71. Siamo quasi alla fine di Revolver, amici di Virgin Radio. Là fuori abbiamo l'ultimo spazio dedicato a Revolver Cult, di una bella due ore che è volata via. Abbiamo aperto con i Ramones per ricordare il compleanno all'inferno, penso in The LED di Ramones. Ah, tra l'altro, parlando dei Ramones, ci sarà il ritorno del CBGB, il tempio del punk, che potrebbe riaprire a New York. Il CBGB è quel famoso bar leggendario, veramente pochi metri quadri, ma che ha dato i natali al punk e la New Wave negli anni 70, e presto potrebbe riaprire i battenti. Ricordo che ha chiuso il 30 settembre del 2006. Vediamo un po' quello che succede. Intanto da un paio d'anni c'è il festival CBGB, che sta andando molto bene, un festival punk. A proposito di punk, chiudiamo con del punk americano, Revolver, con Revolver Cult. Io vorrei andare con i Dropping Murphy, I'm Shipping Up to Boston.
1: DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Dropkick Murphy, che hanno chiuso le due ore di Revolver. Ringo vi deve ringraziare, grazie. Grazie a Super Tocchi chiaramente per la parte super tecnica, il bonzo in apertura che se ne, e anche in chiusura che se ne va via chissà dove dall'innate. Voi là fuori che siete la parte più importante delle due ore di Revolver, delle 24 ore di Virgin Radio, cioè gli ascoltatori, grazie, siete la nostra famiglia, vi ringraziamo per il sostegno che ci date, continuate a farlo ad amare Virgin Radio. Ragazzacci, grazie ancora, noi ci sentiamo, beh, intanto stasera vi ricordo alle 23 il Rock Party, non sbagliatevi, puntuali tre ore, rockabilly, punk, new wave, tutte mixate dal Tocchi e scelte da me, quindi alle 23 arriverà il Rock Party, mi raccomando, e ricordatevi che anche nel weekend Ringaccio mi vuole bene. Ma chi è?
1: Sono Marco Giannini.
2: Siete due teste di cazzo.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: Un breve, luminoso cammino.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
14: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
13: Ma che fa, me roba il mestiere?
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
19: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
20: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
21: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh,

0: Andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
1: di... La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
10: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
12: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
11: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
13: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Virgin Classics 1986.

0: Se ognuno chiedesse la pace invece di un altro televisore, ci sarebbe la pace.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party! Il suono è questo! E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
9: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
12: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 12 verso Genova si registrano code a tratti tra Massa e Carrara. Sulla stessa autostrada è segnalato fumo tra Cerveteri e Santa Severa a causa di un incendio. Un incidente sulla 13 Bologna-Padova crea code tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla 10 resta chiuso il tratto tra Varazze e Arenzano verso Genova per un incidente già risolto. Sulla 7 verso Milano coda per traffico a Genova-Bolzaneto. Lungo la 14 Adriatica code per traffico intenso lo svincolo di Bologna-Casalecchio e code a tratti tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Imola. Sulla statale 7 via Appia tratto chiuso per un incidente tra Brindisi, statale 16 Adriatica e l'incrocio statale 605 di Mesagne in direzione Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717

0: 7 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
15: Dual Motor. Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
16: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
22: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
23: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
24: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 350 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari. Però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili.

0: Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1989.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi di David Bowie e di uno dei suoi brani rock più elettrici e personali. Un ritornello in cui ha messo tutta la sua idea di musica come forma d'arte ribelle, una chitarra elettrica che ha suonato lui stesso. Esce nel 1974 e si intitola Rebel Rebel. Il Victoria Dalmar Museum di Londra, che ha curato la più grande mostra mai fatta su David Bowie, che oggi porta in tour il suo archivio di oggetti, memorabilia e progetti incompiuti, ha descritto la sua carriera con queste parole: un artista in evoluzione costante, una mente requieta che ha dato forma alla sua immaginazione. Quando entra in studio all'inizio del 1974 per registrare il suo ottavo album, David Bowie si trasforma completamente. La storia di Ziggy Stardust è finita, la sua band The Spiders from Mars non c'è più. Il sogno di libertà del glam rock è diventato un incubo distopico. Il nuovo personaggio si chiama Hollywood Jack, il capo di una gang che si muove tra le strade e i palazzi abbandonati di una metropoli del futuro in declino che si chiama Hunger City. Tutto questo è Damon Dogs, che esce il 24 maggio 1974 e arriva al numero 1 in classifica in Inghilterra e al numero 5 in America. David Bowie è rimasto affascinato dal romanzo 1984 di George Orwell e pensa di farne un'opera teatrale. Poi entra in studio con il produttore Tony Visconti e scrive quello che secondo lui è il rock dell'apocalisse, riempiendo le canzoni di riferimenti a Orwell e ad un altro dei suoi scrittori preferiti, cioè William Burroughs, che ha parlato di decadenza urbana nel romanzo Wild Boys del 1971. Ma chi sono i Diamond Dogs? Ragazzi di strada, magri e arrabbiati, con i capelli colorati e i vestiti strani, ha spiegato Bowie. Erano tutti dei Johnny Rotten e dei Sid Vicious. Diamond Dogs anticipa e ispira il punk londinese. David Bowie prende la chitarra elettrica, scrive un riff travolgente e crea un inno per tutti i ribelli cantando We like dancing and we look divine. Ci piace ballare e abbiamo un aspetto divino. Questo è David Bowie con Rebel, Rebel.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ancora tensione oggi sui cieli del Baltico dopo che jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. Intanto in Russia le elezioni per scegliere i rappresentanti della Duma sono state sospese a Sochi per un attacco di droni ucraini. Cambiamo argomento. La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi filo-iraniani. La alto commissario europeo Callas definisce inaccettabili gli attacchi alle navi. A Roma è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, professoressa della scuola media, ferita da uno studente 13enne dell'istituto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che la ferita che i genitori. Salim El Kudri faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. Emerge dagli accertamenti sul 31enne che lo scorso 16 maggio a Modena lanciò la sua auto contro i pedoni. In città un morto e 7 feriti. Il tragico bilancio. I medici difendono la loro autonomia in merito all'inchiesta della Procura di Ravenna su presunti falsi certificati per impedire il trattenimento di stranieri nei CPR. Mai istigato nessuno a fare certificati falsi, dice uno dei medici indagati. Siamo al calcio. In chiusura, questa sera dalle 20.45 torna la Serie A dopo le Coppe Europee con l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. Domani alle 18 attesa per il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Fidenza e Bivio, A1, A15 Parma La Spezia per ripristino incidente; sulla A4 direzione Torino, code a tratti tra Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni per traffico intenso; sulla A10 in direzione Ventimiglia, coda in uscita ad Arenzano provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; sulla A14 in direzione Taranto, code a tratti tra Bivio A14 A1 Milano Napoli e
4: Imola per traffico intenso. In direzione Trieste invece code a tratti tra Bivio A4, A58 e Capriate, sempre per traffico intenso. Sulla A24 direzione Superstrada Teramo Mare code in uscita a Lunghezza provenendo da Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo veicolo in avaria a svincolo Sant'Elia in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. ANAS ricorda non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre guidi è come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del Rock and Roll, ben ritrovati. Venerdì 18 settembre, questa è la diretta di Virgin Radio, l'ultima puntata della settimana per quanto concerne Virgin Generation, programma condotto da Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia. Tante cose da raccontarci anche questa sera, tanta musica da ascoltare. Andrea Rock, cosa facciamo? Iniziamo?
0: Mi sembra un'ottima idea, anche perché andiamo a svegliare i Darkness, che sono pronti a consegnarci qualcosa di specialissimo. Intanto, everybody, have a good time.

0: Darkness everybody have a good time. 2012, 18:08, venerdì 18 settembre. Cosa ci consegnano i Darkness dopo tanti anni di carriera? Un grizzitz, come direbbe il mio amico.
1: Come, scusa?
0: Il mio amico lo chiama, lo conosci, Nico?
1: Ah, certo, ciao Nico.
0: Lui lo chiama grizzitz perché non gli riesce greatest hits.
1: Vabbè, però comunque vi capite, no?
0: Okay, sì, quindi, certo. Quello è il soggetto.
1: Greatest
0: Gli album hits, okay. Best of, ok?
1: Best
0: il
1: of.
0: Meglio della loro carriera.
1: Il meglio, anzi, per dirla a Justin Hawkins, che lo sappiamo è sempre lo profile, il frontman dei Darkness, sono ironica ovviamente, non è solo il meglio, è il meglio del meglio del meglio della band.
0: Come i Kiss quando venivano presentati dal vivo. You want the best, you get the best.
1: Ecco, più o meno. E per festeggiare questa uscita, che sarà il 27 di novembre, ieri sera hanno festeggiato. Vabbè, era un diciamolo che era un pretesto.
0: Tipo, mio figlio sta festeggiando il compleanno da 3 giorni, ma i Darkness credo che stiano un po' esagerando.
1: Ok, infatti. L'hanno fatto in una situazione un po' insolita per loro, che sono abituati ai grandi stadi, eccetera. L'hanno fatto in un club da 300 persone. Diciamolo che volevamo andare nel club di Londra a fare feste e basta.
0: Vabbè, ma ci sta. Comunque,
1: no,
0: appunto,
1: non ci sta perché noi non siamo stati invitati.
0: Ma no.
1: Quindi io rosico.
0: Vabbè, noi avevamo altre cose da fare. La cosa importante è che appunto vi segnate la data. Il 27 di novembre arriva questo Best of dei Darkness, nei quali ovviamente riascolteremo tutti i brani che hanno fatto la storia della loro sfavillante carriera, i Green Day, tra le tante cose che hanno scritto anche la colonna sonora di Nimrods, il film, con questa I'm Never Gonna R.I.P. Well,

0: Every day is like Sunday, dice Morrissey nel 1988, però oggi è Friday, cari amici del rock and roll, e dobbiamo parlare di... non sarà felice Morrissey, di Johnny Marr e della sua collezione di chitarre.
1: Sì, ne abbiamo già un po' parlato perché sì, sono andate all'asta, però sì, è una cosa carina, siccome Johnny Marr è amico di Noel Gallagher da tanti anni, hanno anche suonato insieme, praticamente l'ha portato alla mostra delle sue chitarre e insomma hanno un po' commentato quelle che sono esposte, ce ne sono veramente di importanti, per esempio c'è quella con cui Johnny Marr compose brani come This Charming Man, What Difference Does It Make, insomma chitarre che hanno fatto la storia. E proprio davanti a questa Noel Gallagher si è fermato e si è ricordato di quando ai tempi delle registrazioni di Definitely Maybe Johnny Marr le aveva prestato le chitarre agli Oasis, chitarre e altri strumenti, no? Che poi tra l'altro uno di questi si vede nella copertina di Definitely Maybe.
0: Esattamente presente.
1: Hai presente quella che sì, è sul pavimento praticamente. Infatti Noel Gallagher racconta anche che era terrorizzato che quella chitarra andasse calpestata o comunque venisse rovinata durante lo shooting. È andata tutto bene.
0: Infatti Johnny Marr è passato e fa tell key.
1: Hai visto? Adesso l'ho messo all'asta. Esatto. Ecco.
0: Weezer, we might as well be strangers.

0: Il nostro rock ambassador Lenny Kravitz, Always on the Run.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Amici del rock and roll, se vi dico rock e wrestling, a chi pensate?
5: Vabbè, io non posso dare indizi?
0: Sì.
5: C'è qualcuno che dice cose, ma ne fa anche tante. Tra pochissimo su Virgin Radio.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: C'era una svolta? E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
21: Ecco perché.
20: Non fartela scappare.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Emiland Sniffers, Big Dreams, brano di 2 anni fa, amici del rock and roll, 18:33 minuti. Emiland Sniffer, è il momento di un docufilm live?
1: Di un insieme di cose, diciamo. Hanno avuto la volontà di creare un progetto un po' diverso da quello che fanno solitamente. Questo progetto si chiama Truth or Consequence, ma è tipo obbligo verità.
0: Truth or Consequence. Penso di sì.
1: Bello,
0: sì.
1: Mi piace. Ed è sia un film concerto che un album live. Questo è stato registrato nell'aprile del 2025, esattamente quando più o meno dicevi tu, al ristorante Il Coyote di Los Angeles, dove io vorrei andare prima o poi nella vita, davanti a, insomma, al pubblico del ristorante, ecco, è un pubblico abbastanza ristretto. E la band lì ha coverizzato se stessa, ma in formato country honky tonk.
0: Ah, che carino.
1: Fighissimo.
0: Bello.
1: Poi tra l'altro è vero, cioè siamo passati dal punk praticamente, sì, al country. A parte che gli artisti versatili sono capaci di fare abbastanza tutto, no? E poi io ce la vedo lei. Cioè ha qualcosa.
0: Mi sto immaginando Emily and the Sniffer nella versione Lullaby, quindi ninna nanne per la buona.
1: È lì perché forse tu ormai sei in quel tunnel lì, Andrea.
0: Forse un po' più complesso, però appunto tutto questo viene documentato in un film concerto.
1: Anche, esattamente, sì. Comunque lei sta facendo anche colonne sonore per Peaky Blinders, insomma, è una fase creativa incredibile. Io l'ho vista dal vivo anche un annetto fa, posso dire che sono fantastici.
0: Dal vivo il 3 di febbraio vedremo all'Alcatraz di Milano gli Editors.
2: Hello, we're Editors, and the music we all love is on Virgin Radio.

0: La volta in cui ho bruciato la mia chitarra fu come un sacrificio. Si sacrificano le cose che si amano. Io amo la mia chitarra.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Sicuramente nella mia top 3 degli Smashing Pumpkins c'è questo brano, Disarm, del 1993.
1: Di solito Billy Corgan dice cose, in questo caso non abbiamo molto tempo, il tempo corre qui a Virgin Generation e continuo ascoltando gli R.E.M., Hollow Man.

0: Hollow Man R.E.M. 2008.
1: Un classico dei Doors vi aspetta tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente. Sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
16: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
18: Oh, finalmente un po' di relax.
19: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Virgin Classics 1970.

0: Frog, Doors 1970. Sono passati un po' di anni da questo Virgin Classic, ma non ne sono passati ancora 100. Perché no, stiamo parlando di questa cosa? Perché in Giappone c'è un record,
1: super record
0: di centenari.
1: Esatto, ha superato il Giappone, ha superato per la prima volta i 100.000 centenari. Sì, L'88% sono donne, quindi okay, tanto come percentuale. La persona più anziana del paese è una donna di Kyoto che ha 114 anni e ovviamente alla base di questa longevità, secondo gli esperti, ma è facile arrivarci, ci sarebbe l'alimentazione sana, la vita quotidiana attiva, non come noi, quello che abbiamo fatto noi ieri sera che siamo andati fuori, abbiamo mangiato di tutto, vabbè, insomma, ci siamo divertiti. Magari anche loro però stanno un po' più attenti alla quotidianità, ecco. Hanno anche un sistema sanitario accessibile, fanno controlli frequenti, anche quello vuol dire tanto. Il rovescio della medaglia però è che il Giappone sta invecchiando molto velocemente, continua ad avere poche nascite.
0: Ok,
1: capito?
0: Okay, okay. Quindi bisogna
1: andare, non è bilanciato,
0: bisogna andare a ripopolare il Giappone o diventare centenari noi, per cercare di creare questo tipo. Comunque nel suo piccolo,
1: e dipende come ci arrivi ai 100 anni e passa, è proprio lì il punto.
0: Guarda,
1: se ci arrivi così,
0: nel
1: ok,
0: nel suo piccolo mia nonna era arrivata, aveva toccato i 100,
1: grande, era, e non era giapponese,
0: non era giapponese, no, okay. No, di qua arrivano gli As, yo yo.

0: Us con Yo Yo Revolution, una bella novità per chiudere la prima ora di Virgin Generation.
1: Ma ce n'è un'altra che arriva subito dopo le breaking news del TGCon 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
3: Dettagli in negozio online. Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 19.
8: It's 7 p.m.
7: TGCon 24. Breaking news.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Roma è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga, ferita da uno studente 13enne dell'istituto. Il ragazzo avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia all'insegnante. Il ministro Valditara propone di vietare l'uso dei social agli under 15 dopo l'accaduto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che ha ferito la donna che i suoi genitori. È un miracolo che i colpi non abbiano raggiunto organi interni, dice il figlio dell'insegnante. A Modena Salim El Kudri faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete e quanto emerge dagli accertamenti sul 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro i pedoni nella città emiliana. Morì una donna in seguito alle gravi ferite riportate, 7 i feriti, il tragico bilancio. Dall'estero, nel Baltico, jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. La Lituania ringrazia intanto l'Italia per aver abbattuto un drone, parlando di azione decisa. Roma, Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas della capitale, verso gli altari, lo ha annunciato oggi Papa Leone XIV, aprendo l'assemblea diocesana della diocesi della capitale. L'annuncio è stato accolto da un applauso dell'assemblea. Calcio no stop dopo le coppe europee, torna infatti la Serie A che in serata propone l'anticipo della quinta giornata del massimo campionato tra il Sassuolo di Aquilani, rivelazione della prima parte della stagione, il Monza. Domani big match all'olimpico tra Roma e Inter, si giocherà dalle 18. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in entrambe le direzioni, code in uscita a Firenze Scandicci per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In direzione Milano, traffico rallentato tra Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. In direzione Napoli, coda tra Bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso. Sulla 4 in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Cormano sempre per traffico intenso. Ancora in direzione Torino, coda tra Cormano e nodo di Pero per incidente. Infine, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria a svincolo Ponte Cagnano in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: style rock.

0: Era il 2001, i Blink-182 con The Rock Show, 19 e 5 minuti in questo venerdì 18 settembre, la diretta di Virgin Radio con Virgin Generation. Da un paio di giorni stiamo seguendo un po' quelle che sono le diete dei nostri artisti preferiti, che hanno fatto delle scelte anche etiche di un certo tipo.
1: Sì, beh, ieri parlavamo di Paul McCartney, che è vegetariano, mentre ricordiamo che Travis Barker, batterista dei Blink-182, è vegano, sì. Vegano convinto, ha fatto questa scelta tra l'altro da giovanissimo. Cioè lui a 13 anni già aveva le idee chiare e aveva una strategia, ha raccontato in un'intervista, che usavo anch'io quando non volevo mangiare nella mensa delle elementari. Praticamente quando a Travis Barker mettevano sul piatto la carne, lui se la metteva in tasca.
0: Ok.
1: Lo facevo anch'io.
0: Ok.
1: Solo che mi sgamavano sempre, io mettevo la cotoletta ma si vedeva. Cioè,
0: sì,
1: perché poi c'era la sagoma dell'unto,
0: certo,
1: sulla tasca. E lui uguale, sua mamma poi trovava il pollo, pezzi di pollo, di prosciutto dentro le tasche, dice ma cosa stai combinando? E niente.
0: L'importante era non mangiarli poi dopo.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Insieme al grembiule.
0: Esatto.
1: È perfetto, insieme ai jeans. Comunque lui, a parte gli scherzi, sì, è molto attivo anche sul fronte dei diritti degli animali, perché promuove le adozioni degli animali nei rifugi, usa prodotti cruelty free, grazie anche alle Kardashian, diciamolo, evita pelle, pellicce, insomma,
0: giusto, giusto.
1: bravo.
0: Bisogna
1: poi sono scelte personali.
0: Insomma,
1: ecco.
0: Esatto. Il 13 di giugno i Blink saranno all'ippodromo SNAI San Siro per la data dai Days targata Virgin Radio, i Nothing But Thieves invece il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano.

0: Altro brano in fade out in questi primi 10 minuti della seconda ora di Virgin Generation, ovvero quei brani che finiscono scemando con la parte musicale Every Breath You Take. Police 1983, amici del rock and roll, è il momento di imparare le nuove parole grazie a Melissa.
1: Vabbè, non grazie a me, ma grazie forse a Merriam-Webster, che è uno dei dizionari più autorevoli e famosi inglesi, perché ha aggiornato il suo vocabolario con 1400 nuove parole e anche espressioni. Molte arrivano direttamente da internet, perché ormai è quello che viviamo, dai social, dalla cultura pop. Allora io ne ho scelte alcune, cioè looksmaxing, ne avevamo già parlato forse anche, cioè cercare di migliorare al massimo il proprio aspetto fisico.
0: Ok,
1: e su quello secondo me internet ha perso la brocca, ma è un altro discorso. Vibe coding, cioè programmare affidandosi all'intelligenza artificiale, quello che fa il nostro Patrick tutti i giorni, non quando siamo in onda però. Cuffing season, il periodo dell'anno in cui aumenta la voglia di trovarsi in una relazione. Cioè quando esci dal letargo, cos'è?
0: Io pensavo coffin season, nel senso il periodo dell'anno nel quale vorresti stare in una bara.
1: No, cuffing season. Vabbè, andiamo avanti. Sunday scaries, una specie di ansia della domenica sera pensando al lunedì, che ricomincia la settimana, molto leopardiana.
0: Quindi
1: questa,
0: non solo dei sono principalmente dei nuovi modi di dire.
1: Modi di dire, questo mi piace molto, il mio preferito, whack-a-mole. Indica una situazione in cui risolvi un problema e subito dopo ne salta fuori un altro. Cioè praticamente sono io in questo momento che aggiusto la tapparella e ho portato in riparazione adesso l'aspirapolvere.
0: Ok, ecco. Amici, se volete fare felice Melissa potete entrare a casa sua e aggiustare cose.
1: Non apriamo la parentesi, guarda che sono nera. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti con i Role Model. Questo è il nuovo singolo, si chiama Joy.

0: Role Model, il singolo Joy su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Quanto potrebbe costare la prima partita NBA ai fan di New York?
3: Ce lo dici tra pochissimo qui su Virgin Radio.
1: Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
13: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Vende se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900€ con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
21: Però dai, bravo anche lo speaker.
22: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Voce generata in AI.
21: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
22: Kia, movement that inspires.
23: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
24: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
25: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Guns N' Roses con Perhaps, era il 2023. Amici del rock and roll,
1: ci avevi promesso un aggiornamento
0: sull'NBA. Servono i soldi. Servono i soldi se vuoi andare a vedere. Servono i soldi se vuoi andare a vedere i New York Knicks nella opening night, la prima partita della stagione, che li vedrà opposti ai Philadelphia 76ers. Quindi tendenzialmente quelli che sulla carta dovrebbero essere i veri e propri rivali di conference dei campioni in carica. Stiamo parlando ovviamente del basket a stelle strisce. In media $2,560 a biglietto.
1: Vabbè, ma saranno posti incredibili.
0: No, perché è esploso ovviamente un po' il discorso del secondary eccetera eccetera, dopo che erano stati messi in vendita i singoli biglietti, e quindi ovviamente il mercato poi è veramente un po' esploso. Dato che la notizia dei prezzi dei biglietti aveva cominciato a circolare, i Knicks hanno diramato un comunicato in cui viene annunciato lo stop alla vendita singola dei biglietti e un rincaro medio del 12% sui titoli d'accesso. Hanno detto: mettiamo in pausa le vendite dei biglietti individuali dei Knicks a causa di un errore dei nostri prezzi. Mm-hmm. Torniamo ai prezzi dell'anno scorso più un aumento del 12%.
1: Quell'aumento, sì, ma non è che costerà poco comunque.
0: Costerà poco, però diciamo che quell'aumento comunque è un aumento funzionale, perché appunto la squadra comunque campione in carica suscita ovviamente più interesse.
1: Vabbè, ho capito. Comunque, in che cosa consiste? Non soltanto nella partita, no? Cioè, è un grande spettacolo. Ormai si sta andando in quella direzione, ne parlavamo anche ieri sera.
0: Sì, sì, diciamo che però il...
1: Non mi sembri convinto sul prezzo.
0: No, perché il cosiddetto face value, ovvero il prezzo che vengono nominalmente venduti i biglietti dei Knicks, non influenza il mercato secondario, dove è pressoché certo che i prezzi dei biglietti restano altissimi.
1: Vabbè, comunque è una questione un po' complicata.
0: Costa meno andare a vedere i Celtics, fate la vostra scelta.
1: Vabbè, ho capito, ma tu sei di parte ovviamente.
0: Un po' meno, non è che hai regalato neanche lì, però.
1: Ovviamente di grande valore invece è sempre la musica degli U2, che ascoltiamo adesso con Street of Dreams.

0: per cercare di rendere la vita sostenibile, ecco, ci vogliono come dire, dei fondi. E allora hanno organizzato un grande concerto benefico per il 7 novembre a Garden Grove, ovviamente in California, con le band che dicevi tu prima, tante della scena. Tra l'altro è vero, lui è stato, lo è tuttora, un musicista, un artista fondamentale, tanto è vero che per esempio Noodles degli Offspring ha detto che senza i TSOL probabilmente gli Offspring non sarebbero mai esistiti, e quindi è giusto che poi, quando arriva il momento di doversi aiutare,
1: Ci si è, ci
0: arrivano
1: si.
0: tutti.
1: Ah, è giusto che sia così, come è giusto in questo momento andare a recuperare un brano del 2001 direttamente da Boston, Aerosmith con Jaded.

0: Aerosmith con Jaded, era il 2001.
1: Un classico dei Queen, tra pochissimo qui a Virgin Generation. Virgin Generation.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su

0: Ordini.it/manutenzione.
1: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: È permesso?
20: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: E gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore. È anche carino, sa?
19: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Virgin Classics 1986.

0: One Vision 1986, una visione c'è stata in Richard Ashcroft quando gli hanno detto: senti, guarda che gli Oasis tornano in tour, eh.
1: Cos'è questo rumore? Scusami, Richard Ashcroft. No, gli hanno rinnovato il contratto?
0: Sì, hai visto?
1: Bene, me ne sono contenta per Richard Ashcroft. Almeno,
0: biennale.
1: Almeno per lui, Andrea, perché è l'unico confermato, nel senso, a parte gli Oasis, che sappiamo che ci sarà.
0: Certo.
1: Oggi è stata la giornata in cui gli Oasis hanno chiuso la list, la mailing list, no? Per tentare di accedere all'acquisto dei biglietti che avverrà nei prossimi giorni, non so, il terno all'otto, non so come. È una situazione complicata.
0: Raffle,
1: esatto. Sono contenta, magari così ci racconterà. Per chi non riuscirà a esserci, Richard Ashcroft ci racconterà com'è andata.
0: Chiamiamolo, magari qualche accredito ce lo. Lui magari ha una lista.
1: Ma
0: un
1: sai
0: po'
1: che
0: più.
1: Secondo me, vista la situazione, no,
0: neanche lui.
1: Non ci puntare agli accrediti, Andrea. Zero, no.
0: Vabbè,
1: devi soffrire come noi.
0: Va bene,
1: punto.
0: Allora facciamo così. Io, per consolarmi, chiudo questa puntata di Virgin Generation con un brano recente. Ci sta piacendo molto il singolo dei Broadside, questa è Dead Roses.

0: Outside, questa era Dead Roses, chiude la settimana di Virgin Generation.
1: Un po' mi dispiace, mi sono divertita tanto questa settimana.
0: Rifacciamolo la prossima, da lunedì ritorniamo dalle 18, ma ovviamente in questi prossimi due giorni la buona musica continua con il weekend di Virgin Radio.
1: Promesso, allora ci risentiamo lunedì, grazie mille per essere stati con noi, grazie a Patrick in regia e grazie Andrea Rock.
0: Grazie a Melissa Greta, buon weekend e buon divertimento, buona Virgin Radio. Virgin
2: Generation. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 20.
9: It's 8 p.m.
10: Best Rock 500. The songs that made rock history.
8: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
10: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
19: Best Rock 500.
0: su Virgin Radio i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Suzuki. Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor. Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
11: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutto.

0: Non perdi tempo, info su Nissan.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
8: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
7: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
9: It's 9 p.m.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: A vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, Ceto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SEC nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49€ al chilo. Taglio intero 5,49€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Ah, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
19: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
20: Un breve, luminoso cammino.
21: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
22: Essere originale, non una fotocopia.
20: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
23: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal casa, Febal casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Virgin Radio.
5: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
16: Virgin Rock Live.
5: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
16: Virgin Rock Live.
5: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Virgin Rock Live.
1: Solo rock suonato dal vivo. Sei sotto il palco di un grande evento rock.
0: Virgin Rock Live.

0: Tra poco su Virgin Radio sarà ancora Virgin Rock Live. Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: Un breve, luminoso cammino.
18: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
20: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
21: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
22: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
23: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
0: Subaru.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.

0: tra poco su Virgin Radio sarà ancora Virgin Rock Live.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
6: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
17: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
18: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
19: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
20: Febal casa, Febal casa.
19: Più info su febalcasa.com.
21: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco.

0: È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: You're listening to Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
13: Virginradio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
15: It's 11 p.m.

Rock Party, solo su Virgin Radio. Your own personal Jesus.

0: picture stood up.
1: Rock Party
2: torna tra poco su
1: Virgin Radio.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
6: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insu ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Insu, la spesa ti sorride.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
2: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Rock Party, Virgin Radio.
16: Rockets, 1, 2, 3, 4.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa, mero bel mestiere?
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Party.
1: Torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci, guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Let's have fun. The best music for your weekend is Rock Party. Turn up the volume.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

Un nuovo rock party vi aspetta domani su Virgin Radio.